Dove sei? Dove sei? Adesso dove sei? Mi han detto che tu sei ovunque c'è bisogno, ma sei certo che sei qui?

0: saper suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori bellettate, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

solo con questo naso al piede, e almeno di mezz'ora da sempre mi precede.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 60 minuti, i fatti principali e naturalmente le canzoni che abbiamo ascoltato alla radio e naturalmente nei jukebox. Oggi 1996.

Il 12 gennaio i militari russi entravano in Bosnia in una missione congiunta con gli Stati Uniti. Un incendio tremendo il 29 gennaio del 96 distruggeva il teatro La Fenice di Venezia. Il 3 luglio Boris Yeltsin vinceva le elezioni presidenziali russe. 5 novembre nelle elezioni presidenziali statunitensi il presidente uscente democratico Bill Clinton batte lo sfidante repubblicano Bob Dole. Fidel Castro il 19 novembre del 1996 va a trovare il Papa in Vaticano ed è naturalmente una visita storica. Film più amati del 96: Il Ciclone, Independence Day, Il Paziente Inglese, Mission Impossible. Moriva il 15 giugno Ella Fitzgerald, la famosissima cantante di jazz statunitense, e il grande attore italiano Gino Bramieri ci lasciava il 18 luglio. Sanremo del 1996 vedeva la vittoria di Ron, Vorrei incontrarti fra 100 anni. Secondo posto per Elio e le storie tese, La terra dei cachi, e al terzo posto Strano il mio destino di Giorgia. E adesso la musica del 1996, mentre mi ritorna in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: 喂喂嘿喂，perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.

0: Mi ritorni in mente, 1996.
1: Ponte.
2: Ponte. Qua. 1996. J.H. e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

Questo è il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

squadra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Qualche volta penso di tornare da te. E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare. Tutta o più mi accoglierai con me.

più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.

0: TV?
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

Talk.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Macho! Klaxon!

Buongiorno, buongiorno amici, buon martedì a tutti. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana, con Mattina Tutta Italiana Estate. Cominciamo il nostro tempo insieme. Infatti vi terrò compagnia da adesso, che sono le 8:31, fino alle ore 10. Il nostro poi è un appuntamento quotidiano, io ve lo ricordo sempre, vi aspetto tutti i giorni, tutte le mattine, da lunedì al venerdì, sempre allo stesso orario, con tante notizie, tante curiosità e soprattutto la nostra buona musica italiana per un risveglio tutto italiano. La puntata tra l'altro di questa mattina, martedì 25 di agosto, sarà come sempre ricchissima, parleremo di tante cose, tante notizie molto interessanti e anche eventi ai quali partecipare, e quest'oggi ho delle chicche per voi fantastiche. Mentre nella seconda ora entreremo nel vivo della puntata di oggi con l'argomento centrale, che però non vi posso spoilerare così subito, ma ne parleremo tra poco. Inoltre vi ricordo che potete seguirci anche su tutti i nostri account social, perché lì potete trovare tantissimi contenuti inediti, condividiamo tutta la nostra quotidianità, vi raccontiamo anche gli eventi ai quali partecipiamo e se volete lì potrete anche scoprire in anticipo chi saranno i prossimi ospiti che verranno qui in trasmissione da voi, e vi posso spoilerare che tra qualche giorno ci sarà qui una super ospite ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Vi ricordo inoltre che potete ascoltarci comodamente in DAB, quindi dalla vostra auto, o tramite la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound, che è completamente gratuita, e lì non solo trovate dei podcast pazzeschi, fighissimi, ma trovate anche noi, la vostra radio preferita, Rai Radio Tutta Italiana. In questo modo potete portarci letteralmente ovunque andrete, in palestra, al lavoro, al supermercato, a fare una passeggiata, insomma ovunque tramite l'applicazione potete portarci insieme a voi. Iniziate a scrivermi, dove siete, che fate in questo martedì mattina, se siete in macchina, andate verso il lavoro, siete ancora magari sulla spiaggia, ve la state chillando completamente. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono, se volete interagire live con me sono anche ben accetti i messaggi vocali, io poi li farò ascoltare subito in diretta. Cominciamo questo martedì mattina con una carica giusta, perché comunque serve sempre, prima mattina un po' di energia serve. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, qui su Rai Radio Tutta Italiana.

completamente dei giornalisti qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:43. Ragazzi, anche se questo pezzo è del lontano 2017, per me sarà comunque, rimarrà per sempre una canzone che riascolterei all'infinito e mi piacerebbe sempre, cioè non è un pezzo che riesce a stancarmi, è bellissima questa canzone. Comunque siamo in diretta sempre qui su Rai Radio tutta italiana, sono Chiara Cacciopoli e direi di cominciare ufficialmente il nostro tempo insieme. Come state, amici? Come è iniziato il vostro risveglio questo martedì? Com'è partito? È partito bene? È partito male? Insomma, raccontiamoci un po'. 334 60 45 640, infatti è il nostro numero di telefono. Se volete interagire live con me, mandarmi tanti messaggi, tanto io qui ho il telefono della radio proprio vicino a me, quindi vi leggo subito. E come sempre vi racconto anche la mia di mattinata, no? C'è sempre questo scambio di mattinate, che è cominciata benino. Diciamo che a Roma sta ricominciando il solito traffico e la solita difficoltà nel trovare parcheggio, ma nonostante questo il mio buon umore rimane sempre molto alto e sono super carica e pronta per darvi un risveglio tutto italiano pazzesco come sempre. Nel mentre che aspetto che insomma mi raccontiate anche le vostre di mattinate, direi di cominciare il nostro tempo con le notizie più curiose e diamo il via con un argomento che parla sia di viaggi che di generazione Z. Infatti, se prima c'era un tempo in cui le vacanze si raccontavano live, storia dopo storia, posto dopo posto, con la paura anche di perdere l'attimo da condividere, oggi la Gen Z sta cambiando le regole del gioco. Meno FOMO e più carpe diem. Il viaggio d'oggi si vive e poi si racconta, i contenuti arrivano dopo, selezionati e autentici, e intanto tornano anche di moda i ricordi tangibili come i fotolibri, le calamite, io sono una grandissima fan, penso di avere il frigorifero ricoperto di calamite per la gioia dei miei genitori. Possiamo dire che quindi l'offline e l'online non si escludono più, bensì si completano, no? Creano un nuovo equilibrio che dà vita a un racconto fatto di emozioni vere. Quante volte abbiamo sentito dire questa frase, no? Se non lo instagrammi, non lo hai fatto per davvero. Bene, questo mantra che fino a qualche tempo fa guidava le vacanze della generazione Z, oggi però siamo di fronte a un cambio di rotta. Pensate che l'81% degli under 35 è consapevole della propria dipendenza da smartphone e si tratta più di una presa di coscienza, no? Che va a spingere tutti i giovani della generazione Z a ripensare anche al rapporto che hanno con il digitale e a cercare un nuovo equilibrio. Infatti, secondo quanto riportato da queste ricerche, la generazione Z sta cercando di riconnettersi al mondo attorno a sé, in ogni singolo aspetto, dall'aumento di viaggi più immersi nella natura ai gruppi di lettura. E in tutto questo i social dove finiscono? Bene, ne parliamo tra pochissimo, sempre qui su Rai Radio tutta italiana. Nel frattempo arriva un duo pazzesco, Bomba Dash e Annalisa con Tropicana.

0: Un duo veramente inaspettato, ma che funziona tantissimo. Mena e Blanco, un briciolo di allegria. Qui su Rai Radio Tutta Italiana sono le 8:56. Andiamo subito a leggere qualche messaggio che già ci è arrivato. Anzi, io vi ricordo sempre il nostro numero di telefono 334 60 45 640. Usatelo, proprio questo è un imperativo. Dovete usarlo per interagire insieme a me qui in diretta. Io però vi ricordo che anche attraverso i nostri account social potete interagire con noi. Quindi anche lì, se volete mandarci un messaggio, uno sticker, un messaggio vocale, insomma, io vi leggo subito. Andiamo a leggerne qualcuno però a questo punto, e ci scrive Silvia. Buongiorno Chiara, sono Silvia, sono in macchina e ti ascolto sempre, mi fai tanta tanta compagnia. Grazie Silvia, allora buon lavoro, visto che magari sei in macchina ma hai perso il lavoro, insomma buona giornata. Un altro messaggio ci arriva da Giuseppe. Ciao Rai Radio Tutta Italiana, siete fantastici, un carissimo abbraccio da Giuseppe dalla meravigliosa Puglia. Giuseppe, posso dirti che la Puglia secondo me è una delle regioni più belle d'Italia. Ci sono stata qualche estate fa, due anni fa, tre anni fa, non mi ricordo, bellissima, è molto piaciuta. Poi andiamo avanti. Ciao a tutti quelli che come me sono ancora in vacanza per qualche altro giorno, lunedì però si ricomincia. Ciao da Ciro. Ciao Ciro, va bene, godetevi ancora questi ultimi giorni di vacanza prima di ricominciare, altrimenti come ieri abbiamo parlato della sindrome da rientro potreste soffrirne, quindi mi raccomando, seguite tutti i consigli che ci siamo raccontati ieri. Ultimo messaggio. Buongiorno Chiara, un saluto a Rai Radio Tutta Italiana da Roberto e tutti i colleghi da Perugia. Roberto ha proprio un posto speciale nel mio cuore, devo dire che ci scrive sempre, ci segue sempre, è proprio un carissimo, affezionatissimo ascoltatore della nostra radio. E un altro ascoltatore molto affezionato ci ha mandato anche un vocale, quindi io lo farei sentire subitissimo.
1: Buongiorno Yara, anche in ferie ti ascolto sempre. Buon martedì e buon lavoro.
0: Ma grazie, grazie mille, buon lavoro anche a te, buon martedì a tutti. Noi continuiamo adesso anche con la notizia con cui abbiamo iniziato questa puntata di martedì 25 agosto. Ci eravamo lasciati appunto con questo cambio di rotta, con questo cambio netto della generazione Z, che se prima era la generazione, diciamo, col telefono sempre in mano, che condivideva subitissimo tutti i momenti anche in vacanza, anzi soprattutto in vacanza era quasi più un modo, no, per rimanere attivi sui social, per condividere qualcosa piuttosto che viversi, no, quello che si stava andando a fare, la vacanza, il viaggio che si andava a vivere. Ad oggi invece è tutto cambiato, la generazione Z si vive più il momento e si posta dopo, si condivide dopo. Io sono estremamente d'accordo con questa tendenza e una domanda che però ci dobbiamo fare è: in tutto ciò, che comunque è una cosa strapositiva, i social dove finiscono? Restano comunque fondamentali. Pensate che 3 giovani su 5 si ispirano ancora ai contenuti digitali per scegliere dove mangiare, dove bere per esempio, ma i contenuti real time lasciano sempre più spazio al memory dump. Che cos'è questo memory dump? È semplicemente una carrellata di foto e o video dei momenti più autentici della vacanza. Il racconto sui social quindi rimane, ma cambia ritmo, no? Si posta dopo, quando si è già tornati, quando la vacanza è ampiamente finita. Purtroppo ci si focalizza magari sul paesaggio mozzafiato, sulle delizie gastronomiche che si sono assaggiate, piuttosto che sul mostrarsi. Infatti vi è sempre più la tendenza a cercare di godersi l'attimo in maniera totalizzante e autentica, e non è un caso che nascano anche trend social che esaltino la semplicità, come un tramonto, una pizza sulla spiaggia, insomma contenuti che celebrano momenti veri da godersi senza filtri. Ne continuiamo a parlare tra pochissimo, perché dobbiamo ancora dire un'ultima cosa, un'ultima tendenza, ecco, della generazione Z. Nel frattempo però qui arriva Brescia con la Tana del Granchio, sempre solo sopra i Radio Tutta Italiana.
2: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: La tua canzone Coez qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:09 e voi ragazzi dovete immaginarmi come una pazza che canta, che balla nello studio da sola, faccio tutto da sola, me la canto e me la suono, però mettiamo talmente musica figa, ce lo diciamo da soli, sì lo so, ce la cantiamo e ce la suoniamo, l'ho detto, l'ho dichiarato prima, che io quando c'è passa la musica canto, ballo, dopo sono nel Cile, mi sto divertendo tantissimo, poi tra l'altro con voi darvi il buongiorno è sempre bellissimo, quindi è un divertimento unico. Allora, concludiamo la notizia di prima, appunto della generazione Z che cambia le tendenze ogni volta, è sempre una grande scoperta. E abbiamo detto anche che quindi si sta vivendo più il momento, no? Più un carpe diem, si pubblica dopo, si posta dopo, quasi è proprio passato in secondo piano questa condivisione. E un'altra tendenza, sta tornando di moda anche i ricordi che possono essere tangibili, infatti questo desiderio, no? Di viversi il momento in maniera totalizzante, senza perdersi nulla, si va anche a tradurre nel volere dei ricordi fisici, proprio tangibili, delle proprie vacanze. Da qui il ritorno di fotolibri, di calamite, e pensate che il 43% dei giovani tra i 18 e i 27 anni stampa regolarmente le proprie foto digitali in formato fisico, proprio per mantenere un ricordo delle vacanze vivo e nitido nel tempo, perché se è vero insomma che la felicità sta nelle piccole cose, ed è verissimo, quel momento però deve rimanere ben impresso nella mente e nel cuore, e si sa, un'immagine stampata, una calamita sul frigorifero, una foto condivisa a posteriori ha un valore diverso, no? Suscitano comunque delle emozioni forti e pure. Andiamo adesso invece ad ascoltare un po' di vostri messaggi che ci sono arrivati a riguardo per questo argomento, e c'è arrivato anche un messaggio vocale, quindi io ve lo farei ascoltare subito.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno mattina tutta italiana. Stanotte, anzi da questa notte qui a Rimini, sta succedendo di tutto, sembra debba venire giù il mondo. Oh. Temporale, tuoni.
0: Bene.
1: È festa, festa grande. È comunque la giornata è iniziata così. È buona giornata a tutti, spero che stiate tutti bene. Ciao.
0: Ciao Teresa, grazie infinite sempre per mandarci vocali, sempre per seguirci, lei è proprio la nostra ascoltatrice numero uno di Rai Radio tutta italiana, le vogliamo tutti tantissimo bene, quindi insomma grazie tante. Mi dispiace che a Rimini faccia questo brutto tempo, in realtà se adesso che ci penso anche qui a Roma non era proprio sole, anzi era un po' nuvoloso, ci sto pensando adesso perché prima ero talmente concentrata sulla radio e su trovare parcheggio che non ci ho fatto caso, però adesso che è così ci ripenso, sì, è nuvoloso anche qui. Beh, speriamo insomma che piova un pochino anche a Roma, perché non se ne può più di questo caldo, non se ne può più. Io farei una petizione per skippare questi mesi e andare direttamente a novembre, dicembre con Natale, bellissimo. Vabbè, adesso fino a Natale pensiamo alle altre cose. Andiamo a leggere qualche altro messaggio che ci è arrivato. Angelica ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, come sempre ti ascolto tutte le mattine, sono sempre puntualissima. Grazie Angelica, grazie infinite. E poi la notizia di apertura della puntata è veramente carina. In tanti pensano che i ragazzi di oggi siano solo social e che stanno sempre con il telefono a chattare magari con gli amici o a mettere stories su Instagram o sui vari social, quando in realtà non è vero, anzi molti adulti li fanno concorrenza. Un saluto Chiara, ciao Angelica, grazie intanto per il messaggio e per seguirci sempre, e posso dire che trovo il tuo punto di vista estremamente giusto, no? Anche ad alcuni adulti penso che la questione social, diciamo che gli stia un po' sfuggendo di mano, no? Gli sta un po' sfuggendo di mano, proprio se vogliamo dirla così. Leggiamo un altro messaggio che ci arriva da un'altra ascoltatrice, lei si chiama Aurora e ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, per la notizia di prima è verissima, sono Gen Z anch'io e ti posso dire che tanti ragazzi come me ad oggi privilegiano molto di più il godersi il momento piuttosto che riprenderlo e condividerlo, ed è una tendenza che sto facendo anche mia. In ogni caso, il voler riprendere un tramonto, fare una foto a qualsiasi cosa eccetera eccetera, molto spesso non è solo voglia di condividerlo con il mondo, ma immortalare quel momento per riviverlo all'infinito sulla nostra galleria del telefono. Un grande abbraccio. Allora ciao Aurora, io penso che condivido anche il tuo punto di vista, no? Perché ecco, spieghiamolo, hai fatto benissimo a scriverlo, è vero che noi non è che facciamo foto, video o magari facciamo qualche montaggio perché vogliamo dimostrare, perché vogliamo pubblicare sui social che noi facciamo cose mirabolanti, ma perché proprio vogliamo creare ricordi, perché semplicemente quella foto, quel video, poi noi lo andiamo a rivedere o sui social o nella nostra galleria, eccetera, eccetera, e proprio ci rivengono in mente e possiamo rivivere, no, tutto quello che abbiamo vissuto in quel momento, che magari è molto bello, magari un momento romantico, insomma, che ce lo vogliamo ricordare quasi per sempre. Un altro ascoltatore, Riccardo, ci scrive: ciao Chiara, come sempre sono collegato con Rai Radio Tutta Italiana. Bene Riccardo, bravissimo. E finalmente stiamo abbandonando questi social, dobbiamo goderci di più il momento piuttosto che pubblicarlo, perché capisco la voglia di condividerlo con i propri amici per farli partecipi della tua vita, ed è giusto, ma quando posti per dimostrare qualcosa agli altri, lì si commette un gravissimo errore. Un abbraccio anche a te Riccardo, grazie appunto per seguirci, e devo dire che anche tu hai ragione, perché poi quei post che vediamo sui social, no, di persone, di ragazzi o anche più grandi, perché su questo, diciamo, su questo tassello non me la sento di non so, di dire soltanto che è la generazione Z, no? Ma questo, in questo caso estendiamo il discorso a tutte le varie generazioni, e si fa un po' anche questo errore, no? Si condividono le cose solo per dimostrare a quanto sono bello, quanto sono bella, quanto mi sto divertendo in vacanza. Lì è vero, lì si sta sbagliando. Bene amici, continuate a mandarci tanti altri messaggi. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per interagire live con me. Intanto la prossima notizia è relativa ad una tendenza che abbiamo già trattato nelle varie puntate di Mattina Tutta Italiana Estate, sui viaggi, e anche al giorno d'oggi, insomma, non serve, no, aspettare più nessuno. Pensate che il 66% dei soul travels ha meno di 30 anni, quindi questa tendenza nel partire da soli va tantissimo. Ma c'è un dato ancora più interessante, ovviamente ne parliamo tra pochissimo. Prima la buona musica, sempre solo su Rai Radio Tutta Italiana.

E sulle nostre frequenze c'è anche lui, Jolier. Sono le 9:26. Continuiamo un po' a leggere i vostri messaggi che ci state inviando. Ci scrive Francesca e ci dice: ciao Chiara, buongiorno, che bello, finalmente è tornato di moda vivere la vita vera piuttosto che fingere sui social un qualcosa che non siamo. PS, canzoni sempre top. Infatti stavo pensando, perché poi tanti miei amici magari che sono sparsi un po' tutta Italia mi hanno scritto che sta diluviando nelle loro città, allora c'era Blanco che proprio ha detto, no, piovesse il cielo. Abbiamo azzeccato anche questi momenti, ragazzi, cioè io non so in quale altra radio potete trovare una musica così che calzi in qualsiasi situazione. Comunque continuate a scriverci, 334 60 45 640 è sempre il nostro numero di telefono se volete interagire live con me. Poi io vi ricordo sempre che potete farlo, potete scriverci anche attraverso i nostri account social, siamo attivissimi, quindi vi leggiamo subito, vi leggo subito in diretta. E poi tra l'altro, amici sui social, dovete anche seguirci, perché lì potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede all'interno della nostra radio, potete seguirci anche nei vari eventi che vi raccontiamo poi sui social, e tra l'altro potete anche scoprire chi saranno i prossimi ospiti che verranno qui in trasmissione. E abbiamo per voi delle interviste, le stiamo cucinando, ragazzi, nei prossimi giorni saprete tutto, saprete tutto. Ci eravamo anche lasciati con questa anticipazione, no, su una tendenza della generazione Z per i viaggi, ossia questo coraggio di partire completamente da soli. Secondo infatti un recente sondaggio, i giovani stanno scoprendo questo piacere del soul traveling, zaino in spalla, valigia già pronta e si va senza nessuno, si parte lo stesso, andando alla ricerca dell'avventura e volendo anche scoprire nuovi lati di se stessi. Pensate che il 66% tra i 18 e i 30 anni, di cui 4 su 10 addirittura sono under 25, ma il dato che più interessa, che è più interessante, riguarda addirittura il genere. Infatti il 60% dei giovani solitari è donna. Le donne dichiarano più spesso di viaggiare da sole per uscire dalla propria comfort zone, magari ritrovare se stesse o scoprire appunto nuovi lati di sé e dedicarsi alla loro crescita personale. Allo stesso tempo però sono sempre più attente, no? Rispetto agli uomini al tema sicurezza. Pensate che il 55% lo considera una preoccupazione che non possono lasciare al caso, anzi questa attenzione infatti finisce anche nelle scelte più pratiche, no? Partire da sole sì, ma andando a leggere bene le recensioni degli ostelli, condividendo magari degli itinerari, la posizione con i propri familiari, con le proprie amiche, considerando infatti appunto con attenzione dove dormire, optando magari per un dormitorio più femminile. Ovviamente la sicurezza infatti, ragazzi, viene prima di tutto, quindi sì, mi raccomando, insomma, per partire, se volete insomma provare anche questa avventura, però mi raccomando, insomma, sempre attente. Io per esempio una cosa che faccio è la mia posizione è sempre in condivisione con la mia migliore amica, quindi lei sa sempre dove sono, in che momento, in che parte del mondo sono. Era molto divertente quando quest'estate sono andata fino in Turchia in vacanza e c'era la mia migliore amica che stava a Roma e io a 3000 km di distanza. Vista così a livello proprio geografico è stato carino, è stato divertente. Però ecco, appunto, è una semplice cosa che però fa la differenza in casi di necessità. E c'è anche un'altra tendenza, sempre relativa alla generazione Z, che sembra sempre più propensa a godersi delle mini pensioni. Voi mi potreste dire: ma che significa, cosa sono queste mini pensioni? Bene, siete curiosi? Rimanete sulle nostre frequenze, perché ne parleremo subito tra pochissimo. Nel frattempo qui arriva Achille Lauro con La città degli angeli su Rai Radio, tutta italiana.

0: Sempre in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:40. Andiamo a leggere sempre un po' di vostri messaggi che ci stanno arrivando. Un nostro ascoltatore si chiama Alessio e ci scrive: ciao Chiara, buongiorno. Con tanti ho scritto. Anche questa mattina ci siamo svegliati bene, grazie a te. Ah, che bel complimento. Grazie Alessio, grazie mille. Speriamo che la giornata continui come è iniziata. Ma sì, ma dai, ma certo. Però un trucchetto che io ho imparato, che se qualcosa va male, se non so, siamo un po' agitati, tristi, abbiamo un po' d'ansia, accendete la radio, accendete la nostra radio, Rai Radio Tutta Italiana, e vi passa tutto, ve lo giuro, proprio è stato anche sperimentato dalla sottoscritta. Comunque, vediamo anche un altro messaggio vocale che ci è arrivato, e secondo me questa voce voi la potreste riconoscere.
1: Buongiorno tesoro.
0: Buongiorno.
1: Perdonami, però domani mattina ho promesso che facciamo colazione insieme.
0: Ah sì.
1: Ti abbraccio tanto perché mi manchi tantissimo.
0: Va bene, va bene. Allora è andata.
1: Ciao Chiara.
0: Ciao.
1: Aspetta. Chiara, sei meravigliosa.
0: Allora, io penso che la mia collega Carmela De Rosi, che penso vabbè conoscere tutti, fa il suo programma La Voce delle Emozioni del pomeriggio dalle 16 alle 18. Io, Carmela, ti devo chiamare quando ho un calo di autostima, quando mi sento, non so, brutta, non brava, eccetera. Io ti devo chiamare perché lei riesce proprio a risollevarmi, riesce a risollevare il mio morale, la mia autostima. Quindi, Carmela, aspettati qualche chiamata perché qui si preannunciano un po' di settimane difficili. Comunque, noi andiamo avanti perché anche altri vostri messaggi che mi state scrivendo vi ho incuriositi con questa notizia delle mini pensioni, quindi andiamo a vedere anche di cosa si tratta nello specifico. Bene, secondo una ricerca recente il 50% dei giovani vorrebbe vivere almeno una mini pensione anticipata, e tra la Gen Z la percentuale sale addirittura al 63%. E no, il motivo non è la semplice voglia di non fare niente, piuttosto dietro questa scelta c'è un cambio profondo di mentalità. Sempre più giovani pensano che il successo non sia legato solo al fare carriera e ai soldi, ma soprattutto ad avere tempo da dedicare alla propria vita, ai propri interessi, ai propri affetti. E per la Gen Z, inoltre, la pensione tradizionale è un traguardo sempre più lontano ormai, quindi invece che aspettare magari 70 anni così, si comincia adesso a viversi, a godersi la vita. L'idea ovviamente non è quella di lavorare o di non lavorare affatto o di lavorare meno, ma semplicemente di distribuire le pause nel corso della vita per fare qualsiasi cosa, no? Ad esempio viaggiare, studiare, dedicarsi ai propri progetti o anche semplicemente a stare con la propria famiglia, con i propri affetti. Non è scontato. Ovviamente questa tendenza sui social ha creato un dibattito fortissimo, il web si è proprio spaccato in due, c'è cioè chi è d'accordo con questo trend e chi invece non lo è per niente. Fatemi sapere poi cosa ne pensate, così siete più a favore, siete meno a favore, così ne parliamo sempre in diretta 334 60 45 640. Intanto direi di entrare ufficialmente nel vivo anche dell'argomento di oggi del giorno. Infatti la puntata di oggi 25 agosto la voglio dedicare a un ricordo. Infatti ieri è stato l'anniversario di un evento che per tutti noi porta con sé un'immagine ben precisa, quasi un nodo alla gola, no? 10 anni fa la terra tremava da Amatrice nel centro Italia, spezzando vite e sbriciolando paesi che erano il cuore pulsante delle nostre tradizioni. Il nostro primo pensiero va a chi non c'è più e a chi con grande forza, con una forza incredibile, continua a lottare per far rinascere quei luoghi. Perché sapete, quei borghi non sono solo pietra o calce, no? Sono memoria, sono radici, sono la nostra identità più profonda. Ed è proprio da questo che voglio aprire, ecco, un grande discorso questa mattina, dalla forza di quell'Italia, dei piccoli paesi che non si arrende. Dobbiamo parlare di borghi, perché proprio parlare di questo significa raccontare la vita che resiste, la vita delle comunità che si stringono e di quel ritorno alle origini che mai come quest'anno sta riscoprendo la bellezza del nostro entroterra. Adesso vi chiedo, no, di portarci nel vostro luogo del cuore. Qual è il paese, il borgo, il piccolo comune a cui siete profondamente legati? Perché quello che faremo adesso è un viaggio insieme a tutti voi, ma non uno di quelli semplici, no, magari anche un po' superficiali, bensì parliamo del viaggio del cuore, no, il ritorno al borgo proprio di origine, quello che avete nel vostro cuore. Se ce lo raccontate mi fate molto piacere, magari se avete proprio una storia scrivetecelo 334 60 45 640, io la leggo subito in diretta. Nel frattempo arriva la buona musica qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Gianna Nannini e Marrakesh America qui su Rai Radio Tutta Italiana. È quasi arrivato il momento di salutarci, ma prima concludiamo l'ultimo argomento, l'argomento proprio centrale della puntata di oggi, martedì 25 agosto. Abbiamo ricordato il terremoto che è avvenuto 10 anni fa ad Amatrice e tutto nel centro Italia. Ad oggi però noi non lo vogliamo ricordare con la tristezza, perché di lacrime ne sono state già tante versate, e oggi invece vogliamo proprio ricordare i borghi, questi paesi bellissimi, stupendi, che d'estate si riempiono di persone e di vita, perché proprio tutti tornano, no? nei loro paesi d'origine. E i vostri messaggi sono tantissimi, quindi andiamo subito a leggerne qualcuno. Chiara, che bello che hai ricordato i piccoli borghi, i miei genitori. Vengo dal Molise e da bambina passavo tutte le estati nel paese ed era bellissimo. Ciao da Assunta. Assunta, grazie infinite, è stato molto bello che hai condiviso questo ricordo con noi, quindi grazie mille. Un altro ascoltatore, Alfredo, ci scrive: cresciuto a Milano ma tutte le estati tornavo a casa in Calabria, che meraviglia, ricordi stupendi, un bacio da Alfredo. Un altro messaggio invece ci scrive Mirella e ci dice: Chiara, hai sbloccato i ricordi di tutte le mie estati che passavo a Tagliacozzo in Abruzzo con i miei cugini e gli amici, adoro, ciao da Mirella. Grazie ragazzi. Altri messaggi ci arriva, ci scrive un altro ascoltatore, si chiama Marco da Torino, e ci scrive: il mio posto del cuore è un paesino di 300 anime in Abruzzo, dove l'unica connessione che funziona è quella tra le persone o con gli animali. Però è bellissimo, Marco, è proprio così, no? Questi piccoli borghi appunto d'estate proprio si riempiono, no? Di vita, di sangue, di risate, e custodiscono la parte più autentica, no? Della nostra Italia. È molto molto bello. Infine Martina ci scrive: ogni estate ci ritroviamo con i miei amici in un paesino della Calabria, non è tanto grande ma è veramente stupendo, poi puoi andare sia al mare ma anche raggiungere zone più fresche in poco tempo con le macchine, ma la vera bellezza è che tutti gli anni con i miei amici ci ritroviamo sempre qua. Però questo è stato grazie ai nostri genitori che ci hanno trasmesso l'amore per questo posto. Beh ragazzi, i vostri messaggi sono veramente bellissimi, quindi grazie mille. Torniamo un attimo in musica e poi ci salutiamo.

Levante Malia qui su Rai Radio tutta italiana, e visto che proprio in questo momento sono le 10, dobbiamo fare per forza di cose una cosa. Eccoci qua, la nostra sigla che indica proprio che il tempo a nostra disposizione per oggi, per martedì 25 agosto, è terminato. Facciamo un velocissimo recap di quello che abbiamo detto oggi in puntata. Abbiamo fatto un escursus di tutte le varie tendenze, ecco, che sta lanciando la generazione Z, un po' per tutto, un po' per queste mini pensioni di cui abbiamo tanto parlato, e anche dei viaggi. Per finire, a ricordare anche la strage, insomma, di Amatrice e del Centro Italia, e di ricordare tutti i pazzeschi e meravigliosi borghi che abbiamo in Italia. Grazie infinite, ragazzi, per ascoltarmi sempre, per seguirmi sempre. Vi ricordo che Mattina tutta italiana estate è un appuntamento quotidiano, quindi vi aspetto tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 8:30 fino alle ore 10. Ci vediamo.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio, tutta italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla classifica della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, tutta la settimana con la classifica o dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, oppure la classifica proprio delle top 10, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana, dove però potete trovare musica di tutti i tipi e di tutti i tempi, perché insomma guardiamo la musica italiana a 360 gradi. E devo dire che forse l'impressione, insomma ovviamente notizie informali che ci arrivano dal mondo musicale, che si sta avendo in questa impostazione del nuovo festival di Sanremo targato De Martino, è quello che anche lui voglia allargare ancora di più il raggio di azione su quella che è la musica italiana, soprattutto su quelle che sono le nuove tendenze della musica italiana, sperando che ce ne siano sempre di più, sempre più interessanti. Le radio in questa settimana si sono un po' più adattate a queste tendenze, tant'è vero che nelle ultime posizioni, anche extra dischi caldi, abbiamo visto che si sono affacciati artisti come Napoleone o soprattutto New Genea, che rappresentano un altro tipo di musica che purtroppo viene trasmessa sempre poco, ma molto poco, dalle altre radio, non da Rai Radio Tutta Italiana, che comunque vi offre spesso spunti anche per capire quali sono gli artisti che stanno per emergere, stanno per diventare veramente famosi, un po' come è successo con Saif appunto per questo Sanremo 2026, ma in generale per questa annata musicale. Noi invece andiamo alla 10ª posizione. Questo è stato un incontro molto felice di queste estate, e tra l'altro che sta caratterizzando moltissime delle vostre storie sui social, ed è giusto così, perché insomma si presta anche a questo. E tra l'altro seguite sui social Jovanotti, perché sta facendo un giro d'Italia, anzi un cantagiro 2.0 come lo chiama lui, molto interessante anche per scoprire in maniera diversa quelle che sono le piccole realtà italiane. Quindi 10ª posizione della top 10 con Buon Vento, Jovanotti ed Alfa.

Invece nona posizione, cambia poco per una canzone che comunque è andata strabene, pubblicata il 1° maggio, Bossa Nostra con Gaia.

all'ottava posizione, ecco, una canzone pubblicata a giugno ma che è rimasta sempre nei top 10 da quando è stata pubblicata il 19 giugno. Aspettiamo invece grandi novità da lei, e quindi White Girl Worst di Anna.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece in settima posizione. Se ricordo se bene, la scorsa settimana questa canzone era prima in classifica, prima nelle top ten. Siamo contenti che Noemi, anche se con le stampelle, sia tornata comunque in tour, e quindi sta veramente con un grande coraggio, tra l'altro anche sconsigliata dai medici, ma si sa insomma che Noemi è veramente un artista a tutto tondo e vive proprio sulla propria pelle la musica. Si capisce che è proprio una donna da palcoscenico, e quindi scende in classifica, ma non fa niente perché è risalita sul palco in settima posizione. Tu cosa fai questa sera? La nostra Noemi.

quinta posizione, settimana dopo settimana dal 12 giugno acquista ma piccolissimi passi, sempre posizioni superiori. In questo caso sale proprio di pochissimo, in quinta posizione Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

E adesso dalla quarta alla seconda posizione abbiamo tre posizioni stabili, perché la vera sorpresa di questa settimana è la prima posizione, che secondo me, insomma, dovete fare un po' la tara di quello che abbiamo mandato in onda finora. È veramente la sorpresa di questa settimana. Ma andiamo invece ad un'altra certezza. Insomma, spesso Tommaso Paradiso ha raccontato l'estate, in questo caso lo fa in maniera anche abbastanza originale, una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è, insomma, uno degli autori che sicuramente cura molte delle canzoni che sono in classifica in questi anni. Quarta posizione, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono sempre lì, anche se in terza posizione, è incredibile veramente la loro storia. Nelle prime tre posizioni sul podio ci sono sempre loro, perché sono amati, molto molto amati. La loro normalità, il loro affetto, la loro anche profondità, se pensiamo ad alcune canzoni come Ricordi, veramente qualcosa che traspare in maniera molto forte per il pubblico, e quindi c'è un canale diretto, direttissimo direi, e che li porta a essere sempre nelle primissime posizioni delle canzoni anche più trasmesse dalle radio, e quindi non hanno mai lasciato il podio quest'estate, dal 15 maggio, quando hanno pubblicato Sorry, Scusa, Lo sento, Chi sono, ma ovviamente i Pinguini Tattici Nucleari.

seconda posizione, altra canzone che veramente si sta giocando il titolo di canzone dell'estate 2026, in questo caso è stabile in seconda posizione la canzone Partenope di Merck & Crammond, Serena Brancale con i The Colors. Yeah!

quindi ci siamo, prima posizione per questa classifica dell'ultima settimana di agosto. Non so se per voi sono state finte ferie come me, ma insomma ce le portiamo a casa ugualmente, perché qualche ora di relax c'è stata. In prima posizione, pensate, dal 26 giugno la conquistano soltanto adesso, una coppia che vi ho detto che è stato un messaggio per molti, per indicare una nuova strada di questo artista. Parlo di Emma con Fabi Fibre, quindi la prima posizione della top 10 di questa settimana va ad Antidroga. Noi ci lasciamo con Antidroga, e quindi a dire che speriamo che ci siano veramente tante novità, perché insomma il fatto di cambiare la direzione artistica del Festival di Sanremo vuol dire anche quello, aprirsi a novità, vedere se è una strada perseguibile, e quindi ci fa sempre molto piacere anche cambiare strada e vedere insomma se c'è la possibilità di creare qualcosa di nuovo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana. Mattina Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

volete un consiglio spassionato e sincero? Tutte le donne coi capelli ricci alla larga, il più lontano possibile.

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Sat hai tutti i 14 italiana. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

0: proprio perché c'era questa famosa canzone melodica che mi aveva regalato 20 anni di mamme nere, di barche bianche, di colombe che volavano, di papaveri che entravano dalla finestra, di papere che uscivano dalla porta, dalla disperazione, voglio dire, uno doveva guardarsi in giro e l'unica possibilità erano i francesi, Brel, Brassen e dopo certi americani, fra cui Bob Dylan, un po' dopo, molto dopo. Insomma, quindi copiare sì, si copia, ma questa famosa canzone melodica di usciva tanto prima ci aveva regalato 20 anni di queste cose. Cioè, il cantautore tanto bistrattato che fa le canzoni con un accordo, a volte due, nei casi migliori, come dicevamo prima, ha scoperto che fare delle canzoni è anche un fatto di intelligenza. Cioè che si può usare un po' di testa e scrivere dei testi degni, non tanto per mettere delle parole, tanto varrebbe lasciarci i numeri come c'è una volta con la mascherina, ecco. Quindi nel bene e nel male, soprattutto loro prima, poi quegli altri, hanno scoperto che parlare d'amore si poteva anche raccontare delle cose serie e non delle cose così tanto per pronunciare delle sillabe.
1: Francesco Guccini, 41 anni, cantautore. Da quasi 20 anni scrive e canta canzoni di successo. I suoi concerti raccolgono anche 40.000 e più spettatori. I suoi dischi, 11 LP sinora, sono sempre un grosso affare e anche un avvenimento. Lui, Guccini, altezza 1,91, barba e capelli quasi alla Cristo, nato a Modena, vive tra Bologna e Pavana, 700 abitanti sulle colline di Pistoia, sul confine tra Emilia e Toscana. A Bologna insegna italiano agli studenti di una scuola americana.
2: A parte il fatto, diciamo subito che cantautore è una brutta parola, inventata da giornalisti che hanno fretta. Questo lo dico da anni, insomma, è un po'... Il cantautore è come la vecchia parola camelopardo, no? Quando non sapevano cos'era la giraffa l'hanno chiamata camelopardo, che è un po' il cammello, un po' il leopardo, insomma. Il cantautore, come il regista, in fondo fa sempre lo stesso film, quando è regista d'autore, insomma. In fondo Fellini fa da anni lo stesso film, ovviamente in mille modi diversi, ma propone se stesso e un'interpretazione della vita attraverso se stesso, quindi attraverso la sua esperienza. Il cantautore fa la stessa cosa, non può che proporre se stesso la sua interpretazione della vita, insomma, attraverso gli anni, quindi non può avere delle invenzioni continue, anzi, le invenzioni sono soltanto una ricerca di un qualcosa di esterno, in fondo superficiale e tutto sommato inutile.
3: Fare il cantautore, come ho spiegato tante volte, è un

0: Roberto, Alessandro Pupazzoni, perché no, voglio dire, c'è chi fa di peggio. Kant sta malissimo. Kant, punta. Dicevo un'altra volta che alcuni colleghi megalomani lo scrivono con il K per far credere chissà qua.
1: Perché, come ho detto tante volte, chiamarlo cantautore non sta bene. Piacere ragionier Rossi, molto lieto, cantautore Guccini. Se io avessi previsto tutto questo, fatti causa, pretesto, e attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Dicevo che la canzone è nata con queste parole, perché il momento è un momento di incazzatura, in questo momento ci vogliono queste parole, cioè non è che giustifichi questa cosa, perché in realtà sono cose di tutti i giorni, quando a uno gli cade per esempio un mattone sul piede, per esempio, non dice oh su via di Baddio, dice s'arrabbia, cioè sì, s'arrabbia moltissimo, dice lei sta facendo un casino, non dice lei sta facendo un rumore tale quale si poteva trovare nelle case di malaffare, cioè che va complicato, poi non succede niente. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dire che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dire che un laureato conta più di un cantante.
2: Mio madre la pensa come a questo proposito, come la maggior parte, direi come l'italiano medio in genere, che uno che canta tutto sommato non lavora. Uno che canta si diverte, voglio dire, il canto è vero in parte, ma la parte del divertimento è la parte che affiora di questo iceberg di lavoro, di fatica, insomma, perché poi suonare per 30.000 persone è fatica. Un concerto costa un paio di chili di peso, insomma, sembra detto così, ovvio che lo sa che ci sono dei lavori più duri, insomma.
1: Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crocifige, così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato.
2: L'avvelenato sono io e quello che la gente diceva o può aver detto di me, quindi in questa lunga descrizione di atteggiamenti, di cose, di partiti politici, c'è tutto insomma, perché quando si diventa preda del pubblico, anche dei media insomma, ovviamente te ne appiccicano sopra di tutti i tipi, di tutti i colori, quindi sono queste due cose, dette con ironia, dette volutamente grossolanamente, insomma, perché quando uno è avvelenato non sta tanto a misurare le parole che dice.
1: Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa vossia. Però non ho mai detto che a canzoni si fa rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando ne voglia, senza applausi o fischi. Vendere no, non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. L'immagine è metafora. Ed è un'audace invenzione così tutta mentale dell'autore.
2: Io ho cominciato a cantare, avevo 4 anni, cantavo una canzone che si chiamava Chiesetta Alpina, ho imparato da mia madre, cantavo per i soldati americani, ma in casa, noi facevamo gli spettacoli. Cantare con la chitarra l'ho fatto verso il 57, così quando è arrivata la moda del rock in Italia. Poi dopo praticamente sempre continuato, ho fatto 2 anni di quasi chiamato professionismo, suonare nelle balere, insomma, era proprio il mio mestiere, tutto quanto. Poi ho smesso quel mestiere per tornare all'università, ma sempre continuando a fare canzoni, dopo a fare cose, poi a poco sono ritornato professionista.
3: Quasi tutti noi della vecchia guardia, diciamo, abbiamo provato a suonare in pubblico prima di fare il disco. E quindi è mestiere questo, acquisti mestiere, impari a stare su un palco, impari a muoverti su un palco, a scambiare le battute col pubblico, che è una cosa importantissima, eccetera. Se ti manca questa scuola, quando sali sul palco la prima volta sei finito, non sai più cosa fare. Quindi io devo molto al mio atteggiamento da adesso sul palco, a quello che facevo nelle sale da ballo.
4: Ma è che beviamo molto prima di andare
5: a salutare. No, diciamo, sicuramente secondo me è stato anche proprio il tipo di scuola che abbiamo avuto all'inizio proprio. Cioè per me la balera, diciamo così, il suonare da ballo,

0: Il colpo d'occhio, l'intuizione di sapere cosa vuole la gente, capire questa cosa. Questi artisti,
1: c'è il cia-cia-cia, ma anche Peppino Di Capri, anche Molti Lenti, e ogni tanto nelle serate, ogni tanto dipendeva dalle serate, veniva a fare il tradizionale valzer tango mazurka. Perché soprattutto nelle balere della bassa, della pianura, volevano ancora ballare il valzer. Noi facevamo allora si facevano tre pezzi e poi la gente andava a riposarsi e noi volevamo farne di più, invece hanno detto no, perché se uno rimane senza ballerina ha diritto di riposarci dopo tre pezzi e quindi, capito? E poi c'era sempre quello che arrivava di sotto e diceva, un valzer! Urlando, un valzer.
2: Lui dice sempre, o crea un cuscino d'aria tra il brano vero e proprio, sotto il profilo della musica, quando parte, arriva, e quello che lui può dire in mezzo. Poi più di una volta Francesco durante il brano, casomai lo tronca a metà, fermi tutti, e non gliene frega niente se uno va mai fermo, zitti, guarda, tutti quanti aspettiamo perché gli è venuto in mente una cosa da poter fare tutto un pamphlet, tutto un giro, per poi tornare. Quindi questa invenzione continua, questa disponibilità, penso che Francesco sia l'unico a darla.
3: Chi lavora nelle parole sia con le canzoni che anche con i romanzi, di fatto è un burattinaio di parole, un burattinaio che muove le parole come gli antichi burattinai muovevano i loro pupazzi dalla testa di legno. Le parole sono un po' il mio mestiere, ma soprattutto sono la mia passione, il mio hobby. Muoversi attorno alle parole è molto divertente, è molto piacevole, è molto gratificante.
4: Nelle tue canzoni spesso c'è una sorta di religiosità laica. Qual è la belva che tu vuoi ammansire, la lupa contro la quale ti scagli con le tue canzoni?
1: Beh, è diverso, quindi non si tratta di ammansire, di placare, ma di suscitare. Non sono mai canzoni d'evasione, anche se non hanno in maniera particolare un nemico o diciamo un indirizzo o un obiettivo, insomma, anche se sono canzoni che raccontano storie semplicemente, non per questo sono canzoni per fare dimenticare le cose, ma per farle ricordare.
5: Sono tante le canzoni di ora.
1: Le canzoni di ora sono colte innanzitutto nel senso lato del termine. La maggior parte delle cose che si fanno sono cose colte, cioè appartengono a una certa cultura. Puoi trovare una certa cultura anche nelle canzonacce in mondo che ogni tanto si sentono. Ovviamente sapendo, sai, le culture sono 10.000, non ce n'è una, quindi... Dato che noi però di solito parliamo di culture in un senso abbastanza definito, beh, direi che sì, abbastanza spesso sono abbastanza colte. Naturalmente entro certi limiti, una canzone non può mai... Lo sono, nonostante che spesso gli autori di canzoni siano molto snobbati, siano molto considerati dei fatui, frivoletti liceali, scrivono poesie liceali, questo non è vero, insomma.
6: 1, 2, 3, 1, 2, 3...

0: Bologna antropomodern è stata molto importante.
1: Bologna
2: è stata la tua grande città.
0: Una grande città, grande, non tanto grande, grande come Bologna, bella perché non grandissima, bella perché poi ci sono capitato negli anni migliori, cioè negli anni 60, che erano gli anni anche quelli di voglia di vivere, però dei giovani, quella dei di quelli che volevano cambiare il mondo, di quelli che volevano fare tante cose loro. Quindi è un periodo favorevolissimo. Anche per fare canzoni nuove, per scrivere canzoni nuove, come poi è successo, insomma, ecco Auschwitz e Bologna, penso le mie prime canzoni veramente importanti, importanti poi per me tutto quanto, sono state fatte a Bologna. Per questo Bologna è importante. Sono stati questi 10 anni meravigliosi, gli anni 60.
3: Bologna è stata davvero un'isola felice? Ecco la prima domanda da farsi. È ovvio che i tempi sono cambiate le cose, la gente è cambiata. Verificare in che modo forse è più compito di un sociologo che di uno che fa canzoni. Io sono venuto a abitare a Bologna nel 60, l'ho trovata, venivo da Modena, l'ho trovata molto diversa. Ciao! L'ho trovata molto diversa. Diversa come tessuto sociale, come gente, come modo di frequentarsi, come modo di essere assieme. Ecco, e questo è andato avanti negli anni, c'è stato. In buona parte c'è ancora, quindi non posso dire che ci sia una paura sotterranea. Certo che il malessere comincia a nascere, comincia a venire, perché sono troppe le cose che sono accadute.
4: Ecco, per quanto riguarda la poesia urbana metropolitana, come chiamano la produzione dei cantautori urbani, diciamo che tu sei invece per la campagna.
5: Il famoso poeta contadino. Sì, perché le radici, c'è anche un disco che si chiama Radici, appunto, mie sono in questo paese di montagna, quindi come formazione culturale è stata più importante forse quella che non quella cittadina, ecco. Quindi sono decisamente, io vedo molti colleghi che sono decisamente urbani e soffrono appena vedono, si trovano coi piedi sull'erba e soffrono appena non hanno delle case attorno o dei locali da frequentare la sera, insomma. Invece sono abbastanza il contrario, insomma. Soffro di più, mi va bene lo stesso, ma soffro di più quando sono in città.
4: Quindi le tue radici?
5: Beh, sono proprio quelle su Montanare, insomma. Tant'è vero che quando sto diversi mesi sui montagna, appena arrivo in città sono un po' confuso, insomma, mi muovo a disagio in mezzo al traffico, in mezzo. Nonostante io sia senza patente, quindi come tale protetto dal WWF, no? il Fondo per la Natura, poi sono uno degli ultimi europei senza patente, siamo specie in estinzione, quindi protettissimo.

Squadra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Top Week tutta italiana.
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!

ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare!

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: La voce delle emozioni di e con Carmela De Rose.
4: Un abbraccio e un bacio radiofonico a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Carissimi amici, siete sempre qui con la voce delle emozioni e sono le 16.01 puntualissimi. Abbiamo spaccato veramente il secondo e inizia un nuovo viaggio proprio all'interno delle nostre emozioni e io sto già proprio scalpitando perché non voglio neanche farvi la presentazione come facevo sempre. Invito soltanto a scriverci al numero ufficiale di Rai Radio Tutta Italiana che è 334 60 45 640 e non vedo l'ora, perché ve l'avevo già annunciato ieri che oggi sarebbe stata qui con me all'interno del studio, anzi non studio perché questo è un meta studio di Via Asiago, la grande, mitica scrittrice, autrice e conduttrice televisiva Catena Fiorello. Buon pomeriggio, buon pomeriggio.
5: Ma questo è proprio fuochi d'artificio, spari, bolle di sapone, spruzzate d'acqua colorata, cioè una presentazione così ti fa sentire già una star.
4: Innanzitutto come stai?
5: Sto bene. Anche se, sai cos'è, quando rientri dalle vacanze, no? L'aria condizionata e l'aereo, poi entri, esci a casa, il caldo, il freddo. Questa notte mi son presa quella che si chiama in Sicilia arrifreddata.
4: Arrifreddata.
5: E quindi
4: però
5: chiedo scusa agli ascoltatori se sentiranno un po' una voce nasale che è dovuta appunto a questo raffreddore. Siamo a distanza di sicurezza, quindi spero di non appiccicarti sto raffreddore, perché sai, tra le, diciamo, non è una malattia, però lo è comunque, perché quando ti viene un raffreddore, credimi, tutto il corpo ti senti tutta stonata, con la testa ovattata. Appena ho varcato la soglia di questo metastudio, io però arrinasci
4: e io sono già rinata nel vederti. Innanzitutto mi sento veramente onorata.
5: Grazie, poi mi hai accolta con quel passo di danza che ha rivelato quello che tu sei, cioè anche una ballerina.
4: Grazie.
5: Cavolo, io ti seguo su Instagram, quando fai i balletti sei ipnotica.
4: Grazie.
5: Cioè, hashtag hypnotic girl.
4: Grazie, perché grazie, sto sudando.
5: È vero. Allora invito tutti gli ascoltatori ad andare su Ela.derose su Instagram, che poi sarebbe diciamo il nome abbreviato, perché
4: sì,
5: Carmela è un nome che adoro perché fa parte della mia vita, della mia infanzia. Cioè io nella vita ho sentito chiamare soltanto nella mia adolescenza Cammela, Concettina, Pina, Nunziella, Nunziatina, con tutti poi, no, i nomi di Canunzia, Nunziella, Nunziatina. E Carmela è, vabbè, poi la Madonna del Carmelo, ma vogliamo dire, il 16 luglio per esempio ad Augusta, il paese dove sono cresciuta, è un giorno di festa, ma di festa importantissima. Noi buttiamo i secchi d'acqua, lo sai, il 16 luglio?
4: Non lo sapevo.
5: Dalle porte di casa per rinfrescare le anime dei defunti.
4: Che cosa meravigliosa che mi stai raccontando.
5: Sì.
4: E invece ti dico questa cosa, il mio paese
5: che si chiama
4: Rose, quindi Carmela De Rose di Rose, quindi che cosa strana,
5: provincia di
4: Cosenza.
5: Okay.
4: Il mio santo patrono è San Lorenzo, si festeggia il 10 agosto, il giorno del tuo compleanno.
5: Perciò hai visto che eravamo parenti ancora prima di conoscerci.
4: Sì.
5: E vai.
4: Allora, io direi, prima di ascoltarci una canzoncina, mm-hmm, che poi tra l'altro l'ha proprio scritta tuo fratello, ci cioè partecipa finalmente tu, no?
5: È

0: sguardo tra di noi.
1: Che meraviglia.
0: Voglio vedere addormentarsi gli occhi tuoi.
2: Allora, devi sapere che io ero seduta in quarta o quinta fila, non ricordo, in quel Sanremo lì con mia madre, ma accattai tutto un armadio di vestiti. Io allora vivevo alla Spezia, perché mi feci il guardaroba Sanremo, dovevamo andare ospiti con mia mamma in questo Sanremo, quindi presto il vestito buono,
1: e
2: no?
1: E certo,
2: sì, ma là non era un vestito, erano cinque, perché le serate erano quattro o cinque, non ricordo.
1: Sì, perché allora, poi Fiorello è arrivato quinto, quindi...
2: Allora, devi sapere che però ogni serata io avevo tutto, anche mia madre, tutto il look, e ancora quando rivedo, perché ho ancora un top, una mantella nera tipo Zorro, quasi tutta in taffetà, bellissima, quando rivedo questi mi viene una nostalgia incredibile, perché quel Sanremo fu magico. E Rosario diceva sempre questa cosa di Sanremo, perché tutti, ti ricordi? No, tu sei troppo giovane. Comunque lo davano per vincitore, dicevano
1: sì,
2: quest'anno vince Fiorello, e lui diceva: allora, dovete sapere che è proprio una regola, quando ti danno per vincitore non vincerai mai Sanremo.

0: tanti aspetti, però poi il pubblico ti fa queste sorprese qua, capito? Cioè non, tu pensi di aver capito tutto, ma lui disse: ma io già quinto, è un miracolo che sono arrivato quinto. Cioè lui davanti c'aveva i Bocelli, le Giorgie, le... ma che stiamo scherzando?
1: Ma tu sai quel fatto che Fiorello era proprio piccolo, che ha indovinato il vincitore, è stato lanciato su tutti i giornali che era un ragazzino?
0: Mio fratello è un mostro in questo senso. Cioè, proprio l'altro giorno parlavamo con chi? Un qualcuno che lavora in Rai, e mi ha detto proprio questa cosa. In una di queste rassegne che, dove partecipo io, c'era, non so se un autore o qualcuno, ha detto: Catena, ma tuo fratello è uno dei più grandi conoscitori della televisione, del mezzo televisivo. E io ho risposto: ma non solo. Lui, un po' come Renzo Arbore, è uno che tutta la vita ha passato a guardare, ma tutti i programmi, compresi quelli che magari a lui non piacevano, perché lui dice: la televisione la devi conoscere chi sono stati gli autori, i registi, la narrazione che hanno fatto della storia del paese. Quindi se tu non vai a guardarti anche le immagini di repertorio di quei programmi, come fai a fare un programma nuovo? Per fare il nuovo devi conoscere il vecchio a menadito. Ed è vero.
1: Allora la lanci tu.
0: È come la letteratura, dai.
1: Lanciala tu.
0: Cosa?
1: La
0: canzone.
1: Ah,
0: e poi finalmente tu.
1: Sì.
0: E allora, ascoltatori e ascoltatrici da tutta Italia, ma anche
1: Rai
0: da tutto
1: Radio.
0: Il mondo. Rai Radio.
1: Tutta Italiana.
0: Tutta Italiana. Vi presenta adesso Fiorello in Finalmente Tu.

0: Che bello ascoltare Catena Fiorello che sta cantando.
1: E poi uno sguardo tra di noi, voglio guardare addormentarsi gli occhi tuoi, gli occhi tuoi. Sembro Manuela Villa e Claudio Villa, precisa.

0: Che pezzo
1: bello, eh?
0: Ti piace?
1: Si sentono proprio le atmosfere degli 883, eh?
0: Molto, però
1: molto, cioè è proprio quell'atmosfera che è una canzone romantica però senza prendersi troppo sul serio, cioè una canzone classica perché la melodia è proprio una melodia classica ma moderna, quindi è un amore che si può cantare in qualunque tempo, cioè oggi, domani, fra un mese, fra un anno. Qui siamo anche romantiche, ragazzi, parliamone di questa cosa, perché sembra quasi che il romanticismo sia una colpa oggi, sai?
0: Sì, è vera questa cosa, è
1: ma
0: vera.
1: Anche nei romanzi, cioè c'è questa tendenza a pensare che chi scrive di amore o comunque di relazioni sentimentali sia un po' una, come dire, una narrativa di secondo livello, no? Perché la narrativa alta, la letteratura alta parla solo di dolore, tragedie, ma non è così. Cioè tutto parte, secondo me, da come racconti le cose. Anche Dino Buzzati ha scritto I tormenti d'amore. Non so, mi viene in mente proprio quel libro stupendo che io invito gli ascoltatori a rileggere, Un amore. È la storia di questo ingegnere milanese, siamo nell'Italia degli anni tra fine 50 e 60, ma questo ingegnere è tutto d'un pezzo, un uomo riservato, un uomo così, si innamora di Laide. Laide è una giovanissima invece ed è una ragazza anche spregiudicata, cioè va con lui perché è una donna che vende il suo amore, cioè lei fa quel lavoro lì. E però tra i due si instaura qualcosa di importante, perché poi non importa cos'è che ci lega a qualcuno, è come è nato quella cosa lì, come è nata. E l'ingegnere si innamora per... Sai che non mi sto ricordando il cognome dell'ingegnere, sto impazzendo.
0: Non ha importanza.
1: E allora, ed è un amore drammatico però, perché chiaramente ti racconta tutti i tormenti, con lo sfondo di questa Milano, di quegli anni, che era la Milano davvero, non quella da bere, ma era la Milano delle grandi industrie, della possibilità di lavoro, quanti siciliani... E comunque gente del sud, calabresi, pugliesi, emigrarono in quegli anni lì sognando un futuro migliore, ma poi ottenendolo anche, cosa che oggi non è garantita.
0: Vero, vero. Appunto, carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, vi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Allora, Catena, tu
1: sì,
0: hai scritto veramente tantissimi libri.
1: Siamo a 14.
0: Proprio tantissimi.
1: Romanzi.
0: Adesso iniziamo proprio dall'ultimo e poi facciamo un passaggio.
1: Sì, tanto poi alla fine hanno tutti qualcosa in comune, anche se poi magari...
0: Serenata Salentina.
1: Vabbè, già ti fa venire voglia di andare in Salento, perché quella è una terra magica, insieme alla Sicilia e alla Calabria, ma guarda caso, tre regioni che fanno parte della Magna Grecia, no? Quindi accomunate da cosa? Accomunate intanto dalla bellezza dei luoghi, la bellezza che non è soltanto, diciamo, della natura, che insomma ce n'è tanta, ma mi viene in mente, non so, per esempio quel castello favoloso, ogni volta che ci passo davanti in macchina a Roseto Capospulico e vedo quel castello che emerge in mezzo al mare, a me vengono i brividi. Io, credimi, sai che faccio? Arrivo là, poi lì c'è anche un ristorantino vicino, che è tipico ristorantino da camionisti, da agenti, rappresentanti, quindi si mangia da Dio, lì di fronte proprio. Io mi fermo, perché non puoi passare davanti al castello di Roseto Capospulico e te ne vai, cioè,
0: esiste.
1: Mi fermo e aspetto 10 minuti in contemplazione di quel punto, perché è davvero qualcosa di inimmaginabile. Ci passi proprio davanti, te lo trovi sulla destra scendendo da Roma in macchina per andare in Sicilia e la Calabria. Io, sai che quando escono i miei romanzi e comincio il tour, la Calabria è una di quelle regioni che visito per prima, perché ho un nucleo fortissimo di lettori miei, così come in Puglia, ma vabbè, devo dire, io sto tornando da Asiago, è stata la stessa cosa lì. Però vedi, le nostre regioni, dicevo, della Puglia, della Sicilia, della Calabria, hanno con un comune denominatore la bellezza, seconda cosa hanno questo carattere particolare, no? Cioè, chiaramente sto generalizzando, perché
0: vero,
1: c'è sta pure il pugliese come il siciliano,
0: vabbè, certo,
1: è normale,
0: certo,
1: non ne sappiamo
0: certo
1: nessuno. Però c'è una tendenza nostra ad accogliere, il forestiero per noi è sacro, la gente che arriva da fuori, no? Li vediamo come davvero quelle famose risorse, che poi ci sono certuni che quando devono offendere qualcuno dicono: ah, questa è una risorsa. Vabbè, ma lasciamo stare le polemiche, diciamo, politiche, perché lasciano il tempo che trovano, a noi interessano i fatti, la sostanza. E la sostanza è che i siciliani, i salentini, i pugliesi in generale, i calabresi, ma anche, devo dire, i campani, cioè abbiamo la vocazione proprio ad accogliere, no? Accogliere questi turisti che quando arrivano da noi si sentono proprio in armonia con il mondo. E viva Dio, per fortuna, infatti, le nostre spiagge, i nostri alberghi d'estate, ma anche la montagna, perché la Sila è una montagna bellissima.
0: Eh sì, in Calabria c'è tanta bella Sila, come non so se sei mai stata,
1: sì, come
0: a Camigliatello,
1: no, certo,
0: dove sei stata, all'Orica?
1: Proprio a Camigliatello, perché per esempio devi sapere che molti taorminesi, per scappare dalla follia di agosto di Taormina, Giardini Naxos e Letoianni, hanno la multiproprietà Camigliatello.
0: Questa cosa non la sapevo.
1: Ma nemmeno io lo sapevo fino a qualche anno fa. Quindi loro se ne vanno là e stanno in pace, dice: no, qua c'è fresco, bellezza e serenità. Poi loro tornano a settembre, quando i turisti sono già andati via. E quindi ero stata invitata anche quest'anno dalla mia amica Marilena e la sua famiglia, però poi non ce l'ho fatta perché ero, appunto, sono in giro in tour. Però per dirti, il Salento, avevo voglia di raccontare, sai cosa, Carmela mia? Una terra che cura, perché i luoghi curano. Lo dico sempre alle persone: badate ai luoghi, perché a volte per prendere le distanze da dolori, traumi, dispiaceri, qualcosa che in quel momento ci avvelena la vita, basterebbe fare un piccolo zainetto, un borsoncino e scappare. Ma, perché tanti dicono: ma averli soldi per andare in albergo, ma no, un piccolo B&B economico, 2-3 giorni, e anche da soli a volte, è proprio una cura dell'anima. Invece queste signore del mio romanzo Serenata Salentina sono in 5, ma attenzione, loro non si conoscevano prima di agosto, cioè erano delle perfette sconosciute, e grazie a una panchina e grazie a Gabriella, che è la prima a sedersi in quella panchina perché lei sta attraversando un momento difficile,
0: è quella che è stata tradita, no? Dalla marito,
1: ma tradita per anni e anni da questo marito da cui ha divorziato. Però attenzione, divorziare o separarsi
0: non significa
1: non va di pari passo con la fine di una relazione o col sentimento. Quindi lei ancora ha tanta rabbia contro Alberto, e allora proprio quell'estate che rimane da sola perché i figli, il piccolo è andato col padre, la grande con un'amica, i genitori di questa amica, si ritrova da sola in casa, e quel silenzio le urla tutto quello che non va, e lei in quel momento dice: non è mai stata sola davvero a casa. Esce per non sentire quel silenzio che urla e si siede su una panchina. Però si avvicina un cane, un bellissimo cane color miele, non il Golden Retriever, ma l'altro, quello che gli assomiglia tanto, lo sai, dopo i 50 arriva la nebbia.
0: Il barboncino?
1: No, un cane simile al Golden,
0: Parla le Catania Fiorelli, io ti adoro, Catena.
1: E arriva la nebbia dopo i 50, te dimentichi le date, i nomi, le cose. Quello lì, comunque, quel cane lì che assomiglia tanto, però ha il pelo raso invece del Golden, ce l'ha lungo. E niente, lei, questo cane si avvicina, gli fa un po' di coccole, e poi arriva la padrona di questo cane. E allora a quel punto lei conosce questa padrona. Da quel momento scatta un feeling tra queste due donne, che poi l'altra è un'attrice famosa che è tutta camuffata con berretto, occhiali da sole. Perché è sola una ragazza giovane, bella, di successo in un agosto a Roma? Lo scopriranno leggendo perché. E tra queste due comincia il feeling. Ma poi si arriverà a un gruppo di 5 donne, quella panchina fa un sacco di cose belle.
0: Sai che questo romanzo, vabbè, tutti i tuoi romanzi sono molto cinematografici, no? Perché poi mi riferisco a quello che hai scritto nel 2006, Picciriggio.
1: Sì,
0: già,
1: sono,
0: no?
1: Molto, me lo dicono anche i lettori.
0: E che è diventata poi un'opera, no?
1: Sì.
0: Audiovisiva.
1: Sai che
0: potrebbe, qui,
1: c'è una produttrice interessata a questo
0: Perché dice, questo è proprio un film bellissimo, sarebbe.
1: E questa produttrice sembra, io dico sempre sembra, perché finché non firmi non è tutto aleatorio. Però questa donna ha letto il romanzo e ha detto: mi piacerebbe tanto realizzare questa storia. E io ho detto: beh, facciamo allora il trittico, cioè nel senso che io ho scritto anche un'altra storia ambientata in Salento, no? L'amore a due passi, sì. Racconta la storia di due vedovi che si ritrovano a partire in Salento, loro vivono in un condominio a Roma e si ritroveranno a fare questo viaggio. Pensa che per 30 anni neanche alle riunioni di condominio si sono mai filati. E in questa estate solitaria, perché vedi, guarda caso, è un po' una storia che assomiglia a Serenata Salentina in questo senso, cioè la solitudine dell'estate, il viaggio che ti porta in un posto che ti cura o che ti farà
0: come
1: rinascere.
0: Una specie, no, di odissea, no?
1: Sì, che esatto. E il terzo, che scriverò sempre ambientato in Salento, perché, ripeto, mi piace l'idea di vedere queste persone rinascere, avere la forza, il coraggio di dire: no, ma non mi posso piangere addosso, cioè io devo fare qualcosa. Cioè, sai, Carmela, è troppo facile, no? Tutto mi va male, il mondo ce l'ha con me, io sono... No. Io non dico di trovare subito le risorse, perché per esempio quando ti capita una malattia, no? Ti scombussola la vita, cioè non sei pronto nemmeno ad affrontare i guai dopo. A volte ci sono anche terapie dolorose, ci sono. Però sai, non serve a niente buttarsi giù, perché tanto tu quella cosa lì la dovrai affrontare. Allora, un conto è se tu affronti quella cosa con forza d'animo, che ti devi dare da solo, non può arrivare da fuori, non te la può dare nessuno.
0: Verissimo.
1: Tu devi sapere che dentro hai tutte le risorse che ti servono, ma se le aspetti dagli altri, sai come si dice in Sicilia, muore disperato.
0: Mi è fatto venire in mente una canzone che io ho scritto di recente, che non ho mai lanciato e non lancerò mai, la musica che ho scritto.
1: Perché?
0: Però,
1: ma chi l'ha
0: perché
1: detto?
0: Non la lancerò mai. Però
1: mai non lo devi dire, perché nella vita
0: scrivevo e avevo scritto così: in questo mondo a fondo precipito, ma non ho paura, perché più giù io non posso andar più. In questo mondo a fondo precipito, ma non
1: domanda,
0: ho paura.
1: domanda inevitabile. Hai mai scritto al talent della De Filippi per andare, per partecipare?
0: Assolutamente no.
1: Senti,
0: no,
1: non fare
0: no,
1: la
0: no,
1: snobbona
0: no,
1: antipatica.
0: No. Ma sono vecchie ormai, i talent sono per i giovani, io ho 33 cucuzze.
1: Cosa,
0: catena.
1: E quindi tu saresti una donna ormai da buttare perché hai 33 anni? Ma cosa dici? Ma allora ascolta, io sono un'altra scuola di pensiero e sono di questa scuola di pensiero. Ascolta, Camilleri ha scritto il suo primo romanzo a 60 anni, se non a 65. Il suo primo no, ne aveva scritti altri romanzi.
0: Però
1: no,
0: proprio pubblicato.
1: No, non erano gialli.
0: Ah, ok.
1: Il suo primo commissario Montalbano arriva intorno ai 60, ripeto, se non 65. Quello che ci vuole imporre la società moderna di avere una data di scadenza come lo yogurt, noi lo dobbiamo combattere per un motivo, perché dentro la tua anima tu non hai una data di scadenza. È probabile che tu, la vita ti ha messo davanti delle difficoltà dove tu non hai potuto dare il meglio di te prima. Rosario fa il karaoke quando è già grande. Ne ha 30 se non 32. Ah, te lo dico subito. Allora, mio padre è morto nel 90, lui è nato nel 60, quindi aveva 30 esatti, ok? Lui a 30 anni incontra Cecchetto che gli cambia la strada, va bene?
0: Claudio Cecchetto.
1: Questo cosa significa però? Significa, lui già faceva radio DJ da 2 anni.
0: Vabbè, ma Fiorello, io me lo ricordo che era una ragazzina,
1: sì,
0: faceva...
1: Ma anche tu hai fatto un sacco di cose prima di metterti qui in radio, eh?
0: Sì,
1: cioè, voglio dire,
0: sì, ho fatto qualcosina.
1: Abbiamo parlato qui,
0: sì,
1: adesso dietro le quinte, qualcosina, hai fatto un sacco di roba, tu pure con De Martino hai ballato, so.
0: Sì.
1: Questa è una cosa che ho saputo da sola.
0: Sì, ho ballato anche con Stefano De Martino,
1: okay,
0: sì.
1: Ti voglio dire, comunque non sei proprio una pivella che arriva qui e fa la radio, no? Hai fatto tanta roba prima. Allora significa che magari tu sei un artista che può essere, ma questo non, io sto facendo questo discorso non solo per te, per tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando e che magari gli verrebbe pure di gettare la spugna perché dice: tanto ormai, e no, la spugna la dovete gettare solo quando okay. davvero, cioè siete lo dico in siciliano che rende meglio, muro con muro con ospedale, cioè significa muro con l'ospedale, nel senso che non ci avete più speranza.
0: Vero.
1: La speranza è un diritto, è un buono da spendere, non devi mai dire mai. La tua canzone potrebbe incontrare anche il favore o il gradimento di un cantante a cui tu la proponi e quello dice: bella, la canto io.
0: Allora facciamo così. Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, continuate a rimanere qui connessi con la voce delle emozioni, continuate a mandarmi messaggini perché tra poco vi leggo e ascoltiamo i vostri audio. Vi lascio con un sì o un no, poi ci risentiamo tra pochissimo.
1: E non perdete la speranza mai.

0: Senti, ti devo dire una cosa.
1: Cosa?
0: Mio fratello si auto proprio prende in giro da solo, perché quando dice un testo veramente impegnatissimo.
1: Sì.
0: Sì o no?
1: Sì, sì o no? No?
0: Sì o no?
1: Allora, carissima Catena. Allora, carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, oggi qui nel Meta Studio di Via Siago io ho Catena Fiorello, che non è soltanto la sorella di, in questo caso, no, di Rosario Fiorello, certo. Giuseppe e compagnia
0: Anna,
1: bella.
0: Anna.
1: Certo, Anna pure la ricordiamo. Però dovete sapere che Catena, prima ancora, no, di diventare una grande scrittrice, perché adesso è al 14° libro, romanzo,
0: sì.
1: Però prima ha lavorato anche in TV, hai fatto l'autrice di Festival Bar.
0: Certo,
1: hai condotto diversi programmi pure.
0: Con Costanzo, ho fatto per esempio l'autrice per tanti anni anche ai programmi di mio fratello Rosario, al primo Stasera Pago Io. E mi ricordo ancora come
1: Buona domenica.
0: Senti, ho scritto anche dei testi delle canzoni insieme a Rosario in alcuni suoi album, quindi ho fatto tante cose prima di arrivare a scrivere anch'io, sai?
1: Quindi diciamo che anche tu hai questa versatilità, è una cosa proprio di famiglia?
0: È una cosa che secondo me, vedi, allora, quando dicono, per esempio, io mi arrabbio molto, no? Quando vedo che attaccano i figli di anche con una cattiveria secondo me veramente inquietante, cioè nel senso che, allora, perché non fa scandalo il notaio, che il figlio del notaio fa il notaio? Perché non fa scandalo che il figlio dell'avvocato eredita lo studio? Anzi, che bello, ha ereditato lo studio del padre. Cioè, a volte anche il talento si eredita, nel senso che chiaramente ogni talento è unico e a sé, non è che puoi avere lo stesso talento di tuo padre o di tua madre, ci mancherebbe. Però sicuramente se cresci come noi, io parlo della mia famiglia, in una famiglia dove si cantava dalla mattina alla sera, comunque mia nonna, le mie zie facevano le imitazioni, capisci, la zia Mela, la prima persona da cui Rosario ha preso
1: queste imitazioni,
0: assolutamente,
1: è stata la zia Mela
0: che era la sorella della mamma di mia mamma, la zia di mia mamma. E la zia Mela, devi sapere, era portinaia al liceo musicale Bellini di Catania. Era una donna.
1: Ragazzi, carissimi ascoltatori,
0: no,
1: queste cose sono proprio inedite, non le conosce nessuno.
0: Penso che neanche Rosario forse l'ha mai raccontata sta cosa qui. Allora, la zia Mela, quando andavamo a trovarla, perché noi andavamo da Augusta, quindi più giù verso Siracusa, andavamo a Letoianni, il paese di papà, che è vicino Taormina, quindi verso Messina più su. A metà strada, perché allora i viaggi senza autostrada sembravano viaggioni di quelli, no? Mio padre si fermava a Catania dalla zia Mela per fare quindi tappa, acqua, rifocillarci, eccetera. Andavamo a trovare la zia Mela. La zia Mela, appena ci vedeva, che lei non aveva figli, le era morto l'unico figlio, pensa, con
1: Madonna,
0: un chiodo, con il tetano. Si era preso il tetano con un chiodo nei piedi, si era conficcato, l'avevano curato così e morì questo ragazzino di tetano. Mia zia era rimasta senza figli. Quando vedeva noi eravamo la luce dei suoi occhi, noi quattro invece arrivavamo là. Allora lei, per farci ridere tutti e quattro, faceva queste imitazioni.
1: E
0: allora,
1: chi
0: che
1: imitava?
0: Ne so, c'era per esempio il professore di ritmica, che non lo so, ora non mi viene, che era claudicante. Allora lei, allora c'era questo modo politically incorrect, e praticamente faceva usciancato, si chiama da noi, no? Quello che zoppica. Oppure c'era quella procace con tutte le minne di fuori, diceva lei, no? Con tutte le minnone di fuori. E allora cominciava a fare tipo tutta quella che ancheggiava, che con questo seno che faceva così. E poi, per esempio, lei metteva i nomi a tutti. Guarda, oggi se fosse stata, non lo so, veramente sarebbe diventata una grande comica, perché aveva una verve. Poi riusciva a captare anche i vizi, i tic delle persone. Quindi se uno chiudeva spesso gli occhi o se uno si toccava le mani coi capelli, lei vedeva tutte, come le vede Rosario quando studia i suoi personaggi, no? Che fa le imitazioni alla radio. E, però da chi ha appreso? Rosario ha preso, la prima persona da cui ha preso gli elementi della imitazione è stata
1: zia Mela.
0: Assolutamente, ma Mela, Carmela anche lei, la zia Mela Cimasa da Catania.
1: Questa è una cosa unica, rara, che sappiamo proprio raccontata dalla voce di
0: Dove
1: Catena
0: Fiorello. Dove nascono le imitazioni di Rosario Fiorello? Sicuramente dalla zia Mela, numero uno.
1: Carissima, 14 libri, ma se dovessi, catastrofe digitale, portartene soltanto tre in un'isola deserta, dei tuoi.
0: Piccirida, Ciatuzzu, Vita e peccati di Maria Sentimento. Perché sono collegati.
1: Che è il penultimo.
0: Sono
1: successone,
0: sono
1: quello.
0: Collegati e legati da un comune denominatore che è Letoianni. Piccirida è ambientato a Letoianni, Ciatuzzu uguale, anche se Ciatuzzu poi si sviluppa in Belgio a Charleroi, perché il bambino da Letoianni, essendo figlio di minatore, si sposta a vivere col padre dopo la morte della mamma, e lì poverino capisce quanto è brutto essere figlio di un minatore, che vita grama che gli spetta, che gli aspetta. E poi guarda, ti dico una cosa, noi eravamo chiamati Ritals, merd, eravamo chiamati Musineri, eravamo lo scarto proprio dell'umanità, della società, no? Perché essere figlio di minatore significava davvero non contare niente. Però tanti di quei figli e nipoti di minatori hanno dimostrato che con la forza di volontà e voglia che ti dicono tu non devi studiare, perché a un figlio di minatore non serve studiare, deve fare l'operaio come il padre, al massimo può sognare di fare il muratore. Tanti sono diventati docenti universitari, grandi chirurghi, quindi lì veramente, guarda, c'è tutta un'umanità che è commovente. Allora io dico che però anche nella loro, se vuoi, freddezza o cattiveria, comunque i belgi diedero ai francesi, gli svizzeri, sì, ci trattavano come le bestie, vero, però diedero ai nostri nonni e genitori la possibilità di portare quel pane a casa, che invece in Sicilia o in Calabria o in Puglia o in Campania, in Abruzzo, tanti minatori abruzzesi non davano. Quindi comunque grazie per quella opportunità, anche se risicata, ma grazie.
1: Vediamo cosa ci hanno mandato degli audio al telefono della radio.
0: Sì.
1: Continuate al 334 60 45 640. Vediamo il primo messaggino vocale.
2: Un saluto dalla Calabria, dalla nostra Calabria.
0: È vero, la nostra
2: Catena, grandissima donna.
3: Ci rivediamo molto presto.
2: È dolcissima, ha una voce meravigliosa.
0: Mamma
2: un talento
0: mia.
2: Straordinario, come diciamo tutta la famiglia. Tutta la famiglia.
0: Grazie.
2: Fiorello, ecco.
0: Grazie anche a nome della mia famiglia. perché comunque quando fanno un complimento alla mia famiglia
2: vorrei salutare e dirgli che il cane è il Labrador.
0: Ecco, il Labrador. Mamma mia, non mi
2: veniva. Sarà lui,
0: certo, no? Che è il Labrador.
2: E quindi la sto ascoltando con molta intensità, è bravissima. Un saluto.
1: Ti ha detto il cane, il Labrador.
0: Il Labrador. Che nel libro si chiama Serenata Salentina, e il Labrador si chiama Platone. L'amore per la mia, per me, il mio amore per la filosofia, che grazie
1: Platone.
0: Anche,
1: qual è l'opera di Platone che ti piace di più? Fedone? A me piace il Fedone.
0: No, guarda, allora ti dico una cosa. Prima ancora di Platone, io ero appassionata, non mi chiedere perché, dei presocratici.
1: Quindi Talete da Mileto, sì, Anassimandro,
0: esatto.
1: Anassimene.
0: Ma trovavo il loro
1: Eraclito.
0: Ma trovavo il loro pensiero modernissimo. Quindi, poi sai, con i filosofi invece che vengono dopo, il pensiero si fa molto più complesso, molto più. Io amo tutto ciò che si avvicina alla possibilità di essere compreso anche da mia madre, che non è riuscita a finire le scuole medie, ma che ha una grande sensibilità, che ha una grande voglia di imparare. Quindi quando i concetti diventano troppo sofisticati, il mito della caverna,
1: certo, quello è molto,
0: devi
1: sì.
0: avere più conoscenza, no?
1: Il velo, no?
0: Ok. Allora io dico, tutto ciò che nei libri, nei romanzi, nella storia, nella filosofia si avvicina a tutti, che dà la possibilità di essere compreso, ecco, io ne rimango affascinata, mi piace. Per esempio, il mio scrittore preferito, Isaac Bashevis Singer. un ebreo di Polonia, lui vince il Nobel, non mi ricordo se nel 74 o 73, vabbè ora poco conta. Lui diciamo che era un scriveva anche nell'idioma Yiddish, che era appunto, come dire, chiamiamolo l'idioma, il dialetto della sua, nella sua terra, perché gli ebrei sapete che spesso scrivevano con quell'idioma lì. E mi ha fatto innamorare della letteratura. Il primo racconto di Isaac Bashevis Singer che io ho letto è stato Un giorno di felicità, avevo 15 anni, me lo ricordo come se fosse ieri. Comprai questo libretto con i soldi che mi diede mia madre, che capitava di rado, essendo io la terza di quattro figli, questi soldi non li vedevo mai, c'era sempre prima i grandi. Mi dà queste 5.000 lire, io vado in questa cartolibreria Roggio di Augusta, dico ma che compro? Mi volevo comprare tutto il negozio con quelle 5.000 lire lì. E invece fui affascinata dalla copertina, che ancora oggi pensa è uguale. La faccia di questo bambino con questi occhioni neri, bellissimo, c'ha un cappellino, credo. In alcune si vede il cappellino, in altre si vede meno, ha i capelli rasati. E racconta la storia di un bambino che cresce nel ghetto col padre rabbino, tutto quello che accade nel ghetto, che un po' sembrava le abitudini del quartiere mio siciliano. E lì io mi innamoro perdutamente della letteratura di quest'uomo. Torno dal signor Roggio e dico: signor Roggio, me ne porta un altro libro di questo signore qua? E lui dice: vabbè, vabbè, vedremo che trovo a Catania. Perché i piccoli negozi facevano,
1: certo,
0: così, andavano.
1: No? Facevano rifornimento ogni
0: torna
1: tanto.
0: Torna da Catania e fortuna mia torna con il romanzo dei romanzi, cioè quello che poi fa conoscere Singer in tutto il pianeta, il mondo, perché è chiaramente un capolavoro. E si intitola La famiglia Moscat, un po' è una la saga di una famiglia ebrea, un po' alla stregua di Thomas Mann con i Buddenbrook. Diciamo che io devo tutto a due persone, in questo senso l'amore per la letteratura, a lui. Lui aveva anche un fratello che scriveva libri bellissimi, anche la sorella Esther, erano tre veramente. Però c'è da dire che quello che raggiunse la fama mondiale, anche il fratello, però chiaramente diciamo furono un po' penalizzati anche dalla sua, no? Dalla sua luce immensa. E la mia professoressa di greco, Rosa Peluso, che mi piace sempre ringraziare, perché lei non ci ha insegnato solo l'amore per la letteratura greca o per la lingua greca antica, e quindi no, ci ha insegnato l'amore per il sapere. E tu dalla letteratura greca impari un sacco di cose, impari un sacco di lezioni, anche perché sappiamo che anche la psicanalisi si fonda su quelli che sono stati i conflitti della tragedia. E allora mi piace pensare che alla fine queste due persone così lontane apparentemente, Singer e la professoressa Peluso, siano stati, e mia nonna Catena d'amore, che di cui parlo nel libro Vita e peccati di Maria Sentimento, perché mia nonna ha cucinato per 23 anni per Greta Garbo, eh. Cioè quando Greta Garbo era Dio in terra e anche a Hollywood era inavvicinabile, lei veniva a fare le vacanze a Letojanni, capisci? Un borgo di 1000 abitanti dove non c'era niente se non il mare e le persone accoglienti. Lei e il suo dietologo Gaia Lordhauser ancora puoi visitare questa villa. Cioè lì,
1: dove si trova,
0: a
1: così i nostri cari
0: vai
1: ascoltatori.
0: Vai a trovare mio padre al cimitero di Letojanni.
1: Ma ci andiamo insieme, Catena.
0: Credi, Carmela, un cimitero di una bellezza proprio. Cioè,
1: andiamo
0: senti
1: insieme.
0: La salsedine sulle sul.
1: A parte che mi hai promesso che l'anno prossimo partiamo insieme ad Ibiza.
0: Assolutamente, mi fai fare questa pazzia. Io vengo volentieri, perché ogni tanto, no? E i latini dicevano che semel in anno licet. Di nuovo la nebbia. Comunque, c'è cioè che almeno una volta l'anno è lecito impazzire.
1: Comunque.
0: Ora la nostra ascoltatrice ci dirà qual è il verbo latino.
1: Esatto, se volete scrivete, continuate a scrivere. Comunque, io vorrei chiederti questa cosa.
0: Sì.
1: Nel 2020 tu pubblichi 5 donne e un arancino.
0: Sì,
1: e per la prima
0: volta.
1: Esatto. Sei stata una grande.
0: Sai perché? Una volta al ginnasio non c'era ancora la professoressa Peluso per il greco, ma c'era padre Romeo, che era un gesuita di una bontà unica e rara. Io in quinta ginnasio chiesi a padre Romeo, dissi: professore, io la chiamavo padre Romeo. Padre Romeo, perché noi ci chiamiamo solo col cognome del papà e non della mamma, visto che ci ha fatto anche lei? Lui si guarda intorno, poi guarda in alto, forse a cercare ispirazione nel divino. Scende giù di nuovo con lo sguardo e mi dice: in effetti. Quindi non mi diede la risposta, mi lasciò lì con quel dubbio. Allora io, l'anno del Covid, in cui eravamo tutti toccati in qualche maniera emotivamente, no? Perché eravamo veramente toccati.
1: Sì, io ho sofferto di depressione.
0: Ma sì, ma è normale. A un certo punto io stavo per pubblicare il libro, ecco, ero in perifrastica attiva a proposito di latino e greco, cioè ero sul punto di, mi accingevo a, stavo per.
1: Addirittura la perifrastica.
0: Certo, ricordo perfettamente, perché ho avuto degli
1: Ti ricordi pure per caso gli articoli greci?
0: No,
1: io lo ricordo.
0: Vediamo.
1: Ho etto, tutto estu, tutto
0: invece
1: è
0: i miei esti, Esmen Stacy. Sai che mia nipote Nicoletta, l'altro giorno, quando sei diplomata, mo sei diplomata da un pezzo, no? E io la aiutavo a fare le versioni. A un certo punto lei mi disse: zia, ma scusa, ti ricordi anche queste cose senza consultare Rocci? E disse: certo, Nicoletto,
1: certo che...
0: e se lo fai con una brava te le ricordi le cose, come? E allora io dico questo, per me la scuola è stata, diciamo, un posto di cura. Oggi tanto bistrattata la scuola, i professori, come se fosse tutto colpa dei professori, tutta colpa dei professori, anche, non so, la violenza, oppure tutto quello che accade nelle classi.
1: Troppo,
0: no?
1: Esagerato,
0: no,
1: questa cosa.
0: No, è troppo facile.
1: Sì.
0: Perché sai, invece di dire ma a casa nostra cosa succede, attenzione, o cosa non succede, perché
1: è certo.
0: In molte case a volte non c'è quell'attenzione, quella cura di dire, perché magari i genitori sono impegnati, perché magari stanno pure sempre al cellulare, no? E poi c'è la palestra, e poi ci sono i viaggi, e poi, per carità, abbiamo tutti il diritto di fare queste cose, però allora fate una cosa, non prendetevela però con i professori, non si possono sostituire i genitori, e finiamola con questa ipocrisia. La scuola deve aiutare i genitori, che
1: però c'è
0: un'altra cosa.
1: Però oggi come oggi, cioè almeno io quando andavo a scuola, io ero molto ribelle, per esempio, no? Non riuscivo a stare sempre ferma.
0: Anch'io
1: ero ribelle.
0: Anch'io.
1: Però studiavo, mi piaceva studiare. Studiavo, però ero ribelle.
0: Anch'io. Identico.
1: Quando i miei professori o i miei maestri, quando ero alle scuole medie, chiamavano i miei genitori dicendo: guardate, la ragazza ha fatto questo, questo e questo. Mia mamma, quando io tornava, mi dava il resto.
0: Adesso... non minacciavano sicuramente il genitore,
1: esatto,
0: di denunciarlo.
1: Adesso invece è il contrario.
0: Non so, ma infatti
1: quindi
0: è quello il problema.
1: Vanno educati prima i genitori adesso.
0: È quello che abbiamo detto finora, quindi smettiamola di fare questo scaricabarile, perché non serve a niente e stiamo rovinando intere generazioni per questo motivo, perché la prima cosa io denuncio, perché no, quello no, non doveva bocciarlo. Per i miei genitori la parola dei professori era sacra, cioè evidentemente io quel 3 me lo meritavo. E infatti io sono stata rimandata ben 2 anni in matematica, perché io proprio non... Guarda, e sarei bugiarda a dire non la capivo, perché non è così. Io non l'ascoltavo proprio quando il professore Caravaggio parlava. Cioè, non, io non mi faceva antipatia quella materia, l'avevo presa in antipatia, e quindi io non lo ascoltavo, e quello giustamente ogni anno mi puniva. È chiaro, no?
1: Allora... visto che adesso tra pochissimo ci ascoltiamo Spiaggia, interpretata sempre del
0: mitico...
1: quindi
0: è proprio tutta una colonna sonora
1: di Fiorello. Sì, proprio perché ci sei tu.
0: Spiagge! Quella fa pensare proprio a Ibiza, eh?
1: Esatto, però... io so che tu di recente hai visitato una parte della Sicilia veramente interessante, quella parte di Tindari, dei laghetti di Marinello.
0: No.
1: Dai, dici almeno proprio le 3 spiagge preferite tue della Sicilia. Ne avrai tantissime.
0: Allora,
1: spiaggia
0: del Tono Milazzo, si chiama così.
1: A me piace la spiaggia di Venere, la piscina di Venere a Milazzo.
0: Ah, sì, ma anche la spiaggia del Tono valla a vedere, perché
1: non l'ho mai vista,
0: no,
1: questa.
0: Vabbè, è un'esperienza mistica. Beh, sicuramente come fai a non andare a Macari?
1: Qua non ci sono neanche stata ancora.
0: Trapani, vicino San Vito Lo Capo.
1: Non ci sono stata.
0: Che poi Macari dà il nome anche alla fiction, no? Televisiva, quella su Rai 1. Ah, vabbè, ti voglio dare un nome che esula proprio da tutte quelle cose da cartolina, ma che è il mio mare da ragazza. E dove è il mio mare? Quello di mio fratello Rosario, di mio fratello Giuseppe. Mia sorella meno, perché ha sempre detestato andare a mare.
1: Perché secondo te?
0: No, è pigra, è una che non le interessa proprio. Allora, il faro di Augusta, chiamato così perché lì c'è il faro, quindi tutta la zona prende il nome dal faro. Ed è però tutto scogli, quindi è una scogliera unica, cioè continuamente, non è che trovi...
1: Quindi una spiaggia senza
0: Aspetta,
1: sabbia.
0: Aspetta, forse c'è solo un pezzettino, chiama una spiaggia tipo 2 metri, proprio una cosa, un'insenaturina per bambini proprio. Se non sai nuotare al faro, ah, vedo dura. Però è un mare, così, mare aperto, capito? Così selvaggio, così bello. Ecco, se io proprio dovessi dare un consiglio a chi ci ascolta, direi: vabbè, avete un weekend libero, venite, fatevi un weekend ad Augusta, proprio vai al faro. Ci sono anche dei B&B lì vicino. Che posto, ragazzi, l'immensità proprio, cioè quel mare che tu vedi, dici, ma dove finisce? Dove, cioè, che si vede? Forse si vede la Grecia, che ne so. Eh sì, si potrebbe vedere qualche isola della Grecia.
1: Tante spiagge da visitare.
0: Eh sì, andate al faro.
1: Raccontate e consigliate della
0: spiagge
1: grande
0: di ritmo
1: catena Fiorello.
0: Belle donne nell'Adriatico, oh, spiagge.

0: Vai, catena, catena.
1: Allora, innanzitutto questa, voglio dire, se fa pensare al faro, ma fa pensare anche a quello che l'altro giorno mi veniva in mente immaginando te a Ibiza, è scatenata Ibiza, perché poi uno chissà perché associa sempre Ibiza alla perdizione, no? Però voglio dire, secondo me invece c'è pure tanta bella natura, passeggiate.
0: Adesso tra pochissimo ti racconto tante cose di Ibiza.
1: Ecco.
0: Continuiamo ad ascoltare Spiagge.
1: Vai.

0: Questa è Spiagge di Fiorello e siete sempre connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni, e sono le 16:56. Oggi la temperatura un po' si è abbassata, fuori un po' qui a Roma piovigina. Però, continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640 e sempre qui con me nel metastudio di Via Asiago, Catena Fiorello. Ciao!
1: Senti, avevi promesso però di dirci qualche segreto di Ibiza.
0: Esatto, allora, Ibiza, sì. Visto che parlavamo prima di Platone, certo. Svedrà di Ibiza, Platone ne parla all'interno proprio del Fedone. Per Platone Poseidonia, cioè per Platone Svedrà di Ibiza è la punta dell'Atlantide, dell'impero perduto.
1: E la Madonna, questa cosa non la sapevo mica, sai?
0: Quindi di conseguenza ad Ibiza
1: è una interpretazione chiaramente storica a posteriori, che è stata fatta magari studiando le posizioni, tutto il...
0: E poi c'era la dea Tanit, no? Che era appunto la prima dea cartaginese, che lì ci sono passati non solo i greci ma anche Cartagine. C'era questa leggenda che
1: oggi cosa si fa? Perché noi siamo legati sempre al pensiero appunto della perdizione, dei locali.
0: Molta movida, però per questo dico.
1: E se vuoi stare per fatti tuoi, fare camminate, andare al mare, spiagge un po' più isolate di altre.
0: Ci sono tante spiagge isolate.
1: Anche ad agosto c'è
0: anche
1: la possibilità.
0: Io sono stata, ero in vacanza da sola, sono partita da sola, perché le mie amiche, non ne ho amiche, ne ho una. Una mezza.
1: Ma io su questa cosa delle amiche non trovo strano quello che hai detto, perché tutti pensano che le conoscenze che hanno siano poi... dire amico è una parola impegnativa, è un po' come dire il mio uomo, la mia donna, il mio marito, che ne so, il mio compagno. Un amico è una cosa seria, invece qui basta che quei due si conoscono su Facebook, sono già il mio amico, l'amicizia è una cosa seria e importante, quindi dire il mio amico ci vuole tempo, ma ci vuole soprattutto l'esperienza di capire se davvero quello è un amico.
0: Esatto, però quindi diciamo che lì ad Ibiza ci sono tantissime spiagge. L'anno prossimo ti ci porto, andiamo in vacanza insieme. Ti porterò a Cala Salada, Cala Bassa, che sono tutte delle cale in cui la gente non c'è. Ci saremo soltanto io, te e qualche altra persona che ama il relax, la lettura sulla spiaggia.
1: Sono pronta, preparo il bagaglio, vai.
0: Sei pronta?
1: Sì.
0: Prontissima.
1: Sì.
0: Allora, leggiamo un altro messaggino dal nostro ascoltatore.
1: Sì.
0: Siete bravissime, però facci ascoltare la voce di Fiorello. La voce di Fiorello, ragazzi, abbiamo già ascoltato la canzone di Fiorello,
1: ma
0: Spiagge.
1: Certo, Cioè questa comunque
2: chiama Fiorello, faccelo sentire su Rai Radio Tutta Italiana.
0: Adesso gli ascoltatori Catena ti chiedono di chiamare addirittura tuo fratello.
1: No,
0: pensa,
1: beh,
0: tu.
1: Quella è una cosa che non c'entra niente.
3: La signora Catena, la possibilità di chiamare in diretta il fratello Fiorello.
1: No, non le faccio
3: salutare.
1: Mai queste cose qui.
3: Baci.
1: No, non le faccio mai.
0: Niente, carissimi ascoltatori, purtroppo niente. Questa non è una cosa possibile. Io non mi sono mai permesso, perché io mia intenzione.
1: No, però la trovo quelle cose che non... Io sai che allora tante volte, per esempio, ci hanno chiesto anche di sulle copertine insieme.
0: Tu ti sei sempre rifiutato.
1: No, tutti e tre siamo d'accordo su questa linea. Cioè, ognuno fa la sua strada, ognuno fa. Poi nella vita personale siamo fratelli e siamo insieme. Ma nella vita professionale nessuno mai si è appoggiato all'altro, e posso dirlo con orgoglio, e chi mi conosce, ma anche Rai, sai, la gente poi parla, si sanno le cose, no? Nessuno può, lo posso dire a voce non alta, altissima, nessuno può dire ah sì, però quello è venuto, il fratello mi ha detto che sai, intervista, no. Ma io sono sempre andata avanti con il mio ufficio stampa, con le persone che guarda, c'è Catena, ha pubblicato questo nuovo libro, la vuoi in questo programma? No, ok, ciao. E la vuoi in questo programma? Sì, ok. cioè il fatto di chiamarmi Fiorello, anzi ti dirò, magari ha portato anche qualche rogna, proprio perché la gente è prevenuta.
0: Certo, assolutamente.
1: Vabbè, figurati, però poi ascolta, dipende anche dal livello di una persona mentale, cioè io non ho mai dato spazio ai pensieri degli altri di turbare i miei, nel senso che tu pensi che mi abbia agevolato, vabbè, è peggio per te, perché poi non è così. Quindi, però non ho mai nemmeno voluto piangermi addosso e dire ah, perché sono la sorella di Fiorello, allora mi fanno i dispetti. No, no, no, io... Ascolta, a me interessano i miei libri e mi interessano i miei lettori. Dopodiché, tutto quello
0: tutto
1: che
0: ciò
1: c'è
0: che passa,
1: intorno...
0: Poco ti importa.
1: Sì. E beh, chiaramente lo impari anche con l'età, perché all'inizio magari ci resti male, all'inizio magari ti sembra quasi che la gente sia cattiva perché ti giudica. Poi nemmeno tanto, devo dire, nella mia carriera sì, ma qualche voce è normale, fuori dal coro c'è, ma quello lo fanno anche per stuzzicarti, per vedere la tua reazione, per farti innervosire. Non sono mai caduta in questo tranello. Però ecco, se mi dicono in un programma ah, allora invitiamo te, però viene anche Fiorello, dico no, guarda, allora non vengo nemmeno io.
0: Bravissimo.
1: No, no, io ho la mia dignità di scrittrice, di persona soprattutto e di donna.
0: Top,
1: quindi
0: grande.
1: Se vuoi me vengo io, se vuoi me però ci deve essere Fiorello, no grazie.
0: Fai bene a fare così. Sì. Facciamo un passo indietro.
1: Sì.
0: Se la catena Fiorello dovesse parlare con la catena Fiorello giovane, adolescente, mm-hmm. che cosa direbbe? E che cosa direbbe la catena Fiorello giovane, adolescente a quell'adulta?
1: Ma la catena Fiorello, diciamo, adulta direbbe a quella giovane che in fondo tutte le paure che... Ma poi non ne avevo nemmeno tante, devo dire, sai, non solo ero ribelle in classe, ma ero abbastanza spavalda in questo senso. Cioè io sapevo, contavo su me stessa, non avevo troppe debolezze. Contavo su me stessa e sapevo che in qualche maniera sarei arrivata a fare qualcosa, ma... Che di lavorare io non ho mai, cioè io voglio dire, ho caricato le macchinette del caffè nelle aziende, quelle di sei, le macchinette del caffè, io andavo e mettevo il caffè per guadagnarmi dei soldi quando vivevo alla Spezia, caricavo il caffè nelle macchinette delle aziende e studiavo all'università nel frattempo, ho aiutato mia sorella nella sua profumeria, ho lavorato nell'alimentare di mia cugina Antonietta e quanto sobrava a tagliare i salumi con la macchina, cioè credimi, tu mi vuoi dire sottile, grossa la mortadella, il prosciutto a uno, a due, a tre,
0: quanto... Quindi mio padre sarebbe contento, perché mio padre ogni volta che va a comprare l'affettato al supermercato chiede di tagliare un'ostia, quasi si deve,
1: allora,
0: spezzare.
1: Purtroppo devi sapere che sul prosciutto crudo in particolare, che è molti, perché è stupido chiederlo nel cotto, perché il cotto quando chiedi di farlo sottile si spappola in mille pezzi, il crudo invece ci si riesce se sei bravo e se premi sul coscione di prosciutto, però proprio è automatico, quasi vogliono farti un torto, non te lo tagliano mai sottile, glielo devi ricordare. Quindi ho una grande esperienza su questa cosa, e cioè io non mi sono mai tirata indietro, perché ho sempre risposto alla scuola di pensiero di mio padre, che il lavoro è una cosa troppo nobile. Quindi sai, ci sono delle persone che le vedo hanno magari qualche disagio, si vergognano se fanno lavori umili, se fanno, non so, le pulizie o i badanti, oppure... Ma io, ecco, l'altro giorno ero a casa mia a Giardini Naxos, avevo fatto venire questa signora che mi stava rammendando le tende perché erano...
0: Quindi tu hai casa a Giardini Naxos?
1: Sì.
0: Meraviglia,
1: sì.
0: Lì, la prima colonia greca.
1: Beh, siamo di là, certo, siamo di là noi. E allora io, questa signora si chiama Ausilia, lei a un certo punto dice, beh, io sai, certo, io non conto niente nella società, sono un'umile sarta che lavora con aiuto anche in una macelleria, insomma, fa lavoretti così di aiuto per le persone, pulizie, cose varie. E io a un certo punto le ho detto, no Ausilia, non è così, mo ti correggo questo modo di pensare per un motivo. Se non ci fossi tu, io queste tende non le potrei aggiustare, perché da sola non ce la farei. La signora che ha bisogno che tu gli pulisca la macelleria, perché tutti gli scarti della carne se li troverebbe a terra, e quindi se si deve mettere a pulire il locale, però poi non può vendere la carne, quindi deve decidere o fa quello o fa quell'altro. Il signore anziano che tu vai a cambiare negli orari qua, se tu non ci andassi creeresti un problema talmente grosso alla famiglia di quel signore lì, perché qualcuno della famiglia dovrebbe stare lì e quindi non lavorerebbe. tu sei così essenziale e fondamentale per la società, perché tu pensi che perché uno fa il chirurgo o perché uno fa l'ingegnere aerospaziale ha più potere di te per il tipo di lavoro? Lui ha bisogno di te come tu di lui, abbiamo tutti bisogno uno dell'altra. Tutto qua.
0: Verissimo, visto che abbiamo appunto toccato il cibo, no? Mm,
1: comunque, il cibo è una parte essenziale dei miei romanzi.
0: Esatto, tu hai scritto tante, poi tra l'altro proprio un libro dove tu racconti proprio le ricette proprio di...
1: Allora, questo romanzo si intitola Dacci oggi il nostro pane quotidiano, l'ho scritto nel 2013 per Rizzoli, è un romanzo che ha all'interno anche 50 ricette di mia mamma. Queste 50 ricette però non nascono come libro, romanzo di cucina, perché non era la mia intenzione. Il romanzo nasce con un'altra intenzione, che è quella di raccontare come in quegli anni in cui c'erano pochi soldi

0: Siamo poveri perché mio padre con uno stipendio doveva crescere quattro figli, più mia madre, più lui, più l'affitto della casa, la luce e tutte le altre cose che c'erano da pagare. E quindi non si arrivava mai a fine mese, lui doveva chiedere magari un prestito a un collega che veniva dato puntualmente dato il 27 sera, perché già mio padre quando prendeva il 27 lo stipendio la prima cosa che faceva era onorare i debiti. Lo ha ricordato tutta la vita, mai fare il passo più lungo della gamba, non comprare se non puoi comprare, ma se hai un debito la prima cosa che devi fare è onorare quel debito, perché altrimenti tu come persona vali zero. Allora diciamo che io ho visto i miei genitori sì industriarsi, ma soprattutto mia madre industriarsi in cucina. Cioè vedi, sì è vero, non potevamo comprare la carne per fare le cotolette, ma mia mamma ce le faceva lo stesso le cotolette, ce le faceva con la melanzana, buone, buonissime.
1: Io sono emozionata.
0: Aspetta,
1: veramente.
0: Poi c'era la truffa dello spezzatino. Perché? Lo spezzatino chiaramente non c'erano i tocchetti di carne, c'erano di carciofi. Quindi tu eri convinta che andavi là con la forchetta a tirare su un pezzo di carne e c'era sì la... Però poi i carciofi, ragazzi, non ve lo posso dire, lo spezzatino fatto di... Ve lo consiglio, fatelo, cucinatelo. Patate, piselli, carciofi al posto della carne. E poi mia mamma all'occorrenza, mio padre per esempio le diceva iettici un uovo dentro, quando si rapprende l'uovo dentro quel sughetto che sa tipo quasi è uno spezzatino vero e proprio, no?
1: Che da a Bisignano si chiama una specie di sciusciel, si dice così, sciusciel.
0: Ah ecco,
1: sciusciel,
0: ecco. Allora credimi, veniva questo uovo poi col pepe nero sopra, una punta d'olio. Ma ragazzi, ma quale carne? Ma no, allora tutto quello che noi non potevamo permetterci, perché vabbè sì, non eravamo una famiglia da saraghi e ombrine, o sogliole, ok, ma chi se ne fregava, noi eravamo felici, siamo stati una famiglia molto felice, quindi a noi non è mancato mai niente. Diciamo che, ecco, la carta di credito piena del papà ti può garantire fino a un certo punto, ma se poi non c'è la testa, non c'è la furbizia, non c'è la velocità, non c'è la sveltezza, non c'è la capacità, tu arrivi fino a un certo punto e poi ti fermi. È così Carmela. E lo dico soprattutto ai ragazzi che ci ascolteranno, che ci ascoltano adesso, ma che ci ascolteranno poi, perché poi questa puntata si può anche riascoltare su radio, su Rai Play, vero?
1: RaiPlay Sound.
0: Esatto, la possiamo riascoltare là. E poi dove, per esempio, se qualcuno ora è in ascolto che dice dove la posso riascoltare?
1: Rai Play Sound, perché poi le altre, cioè adesso siamo in diretta anche su TV Sat,
0: anche sulla TV,
1: sulla, okay. Sì, anche sul digitale terrestre.
0: Perfetto. Allora io dico questo alle famiglie che magari, sai, sono in pensierite come lo erano i miei genitori quando eravamo ragazzi, no? E dicevano ma che possiamo dare a sti figli nostri, non abbiamo niente, non abbiamo proprietà, non abbiamo, no, questi. E io dico una cosa, la ripeto perché era la cosa che diceva mia mamma a noi figli, è vero, noi non vi possiamo dare le cose materiali perché non le abbiamo da darvele, non ci sono, però vi possiamo dare la cosa più importante che esiste al mondo per voi giovani, cioè studiare. Vi possiamo fare studiare e studiando potete arrivare dove volete.
1: E con questa proprio frase, carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, continuate a mandarci i vostri messaggini perché tra poco continuiamo a leggere i vostri messaggi sia scritti che audio al 334 60 45 640. Tra pochissimo ci mettiamo anche in collegamento telefonico 5 minuti insieme a Pigi, che appunto ha vinto la Targa Tenco come migliore opera prima, e Nini Giacomelli, che è appunto l'ideatrice del premio Staino, nonché anche dallo showman allo showman, anche ha avuto una storia d'amore molto importante con Sergio Bardotti. Ci ascoltiamo adesso come Woody Allen di Pigi e ritorniamo sempre qui insieme a Catena Fiorello. 17:11, a tra poco.
0: Senti ma...

0: E questa era Come Woody Allen di Pigi. E io sono sempre qui nel meta studio di Catena. Catena se ne sta andando.
1: Lo studio è mio?
0: Sì, perché adesso io non voglio che tu vai via.
1: Allora, sai perché
0: mi sono confusa
1: via?
0: Talmente che
1: fai
0: che
1: dopo, io, Gigio?
0: Che ti adoro, io non posso che Catena adesso se ne va via.
1: Allora, ora ti dico una cosa. Questo è un insegnamento di mio fratello Rosario nella vita artistica.
0: Sì.
1: Lui dice sempre che un artista dovrebbe lasciare sempre nella punta massima, nel suo splendore, per non diventare poi patetico e farsi compatire. Cioè lui dice, io, attenzione che non vuol dire, non c'entra con l'età, perché come vedi Gianni Morandi è grande. Non diciamo gli anni, non serve, è grande, però non è arrivato ancora quel momento per lui di ritirarsi. Non coincide con l'età, ma coincide con quello che hai da dire al tuo pubblico. Però lui dice, quando tu capisci che non hai più niente da dare al tuo pubblico, sparisci. Mena lo ha capito invece prima, ha avuto quell'esigenza prima, e Morandi ancora no, e non so, cioè, capisci? Ed è vero, quindi lasciamo questa mia partecipazione nel momento più bello. E poi aspettiamo anche la... voglio dire, dobbiamo andare a Ibiza. Ma prima di Ibiza dobbiamo fare un sacco di cose.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Ti voglio vedere partecipare a un talent di musica. Non lo so, ti voglio vedere...
0: Ragazzi, secondo me la legge dell'attrazione è questo battesimo, che questo incensamento della Catena. Secondo me Catena,
1: allora,
0: diventerà una catena.
1: Che tu abbia un grande talento, anche televisivo, non solo radiofonico. Cioè, perché sai perché io credo questa cosa? Perché sei espressiva. Cioè, non... comunichi qualcosa, la tua faccia... è una faccia alla Totò, per intenderci, capisci cosa intendo? Quelle facce che parlano, tu devi usarla quella faccia lì, e devi usarla, devi farlo.
2: Catena, ma come ti permetti a dire queste cose adesso, Carmelo? Sono Totò, mi sono resuscitato, sono.
1: Così è. Quindi tu, io mi auguro che in questo autunno, questo inverno, il tuo cervello ti porti a sviluppare una strategia per farti conoscere ancora di più, non solo da un pubblico radiofonico, ma anche televisivo. Io ci credo, e sai che porto bene.
0: Lo so.
1: Nella vita, ogni volta che tocco la vita, sfioro di qualcuno, succede qualcosa di nuovo in quella vita. E tu vi darai soddisfazione.
0: Io sono onorata di aver avuto qui la mitica scrittrice, autrice, conduttrice televisiva Catena Fiorello. Vi raccomando, leggete tutti i suoi romanzi perché sono meravigliosi, ne ha scritti 14, no?
1: Sì, ma adesso comprate Serenata Salentina se proprio volete leggere un libro per... non è per l'estate, è un libro, i libri non sono per l'estate o per l'inverno. E l'ultimo che ho pubblicato è uscito quest'estate, sono ancora in giro per presentazioni. Il 5 settembre sarò ad Agropoli, ecco, per esempio, do questo annuncio. E grazie a tutti, in primis a te.
0: Grazie a te, Catena Fiorello. Carissimi ascoltatori di Rai Play Sound e Rai Radio Tutta Italiana, continuate a rimanere sempre qui. Ci ascoltiamo Swing Politic, sempre di Pigi, perché tra poco ci metteremo in collegamento telefonico con lui. A tra poco.

0: sogni strani. Ultimamente faccio sogni strani.
1: E anche io ultimamente faccio sogni strani, carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Siete sempre connessi insieme a me, Carmela De Rose, con la voce delle emozioni. 17:22 minuti puntualissimi. Nella prima parte della puntata abbiamo avuto veramente qui la mitica grande scrittrice, conduttrice, la sorella di grande Fiorello, ma Catena Fiorello appunto è una persona che io stimo tantissimo, la adoro, ha scritto 14 romanzi e vi raccomando, leggete Serenata Salentina, che l'ha appena pubblicato. Però nel corso della puntata abbiamo già ascoltato diverse canzoni scritte da Pigi, che appunto come Woody Allen abbiamo già ascoltato, ne abbiamo già ascoltato diverse, e adesso proprio Swing Politique, come dice lui, perché prima ci è tenuto a correggermi a livello telefonico ed è proprio qui con me. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ciao Carmela, buon pomeriggio. Tu parli della voce delle emozioni, io spero si senta la voce del mare, perché sono a pochi centimetri dal mare.
1: Che poi tra l'altro no, tu in questo momento appunto dove sei, dove ti trovi, quale mare, quale
2: mi
1: mare?
2: Mi trovo siccome domani ho una serata a Sanremo all'interno del Festival della Canzone Gettata Zazzarazzaz insieme a Freddy Colt, in cui presenteremo il mio nuovo album, sto facendo qualche giorno di mare a Laigueglia, che è un borgo tra i più belli d'Italia, il mio paese del cuore, a cui ho dedicato anche una poesia.
1: Che meraviglia, che poi tra l'altro scusami Pigi, che poi tra l'altro no, il tuo nome di battesimo è Pierluigi Siciliane, Siciliani in arte. Pigi, già sei a Sanremo, ancora ci manca tempo per ottobre, visto che dovrai poi andare a ritirare la tua targa Tenco come opera, no, miglior opera prima, con sta registrando audio.
2: Sì, a ottobre ci sarà il grandissimo premio Tenco, non vedo l'ora, sarà una delle cose più belle della mia vita sicuramente, così come era stata una mia primissima partecipazione al premio Tenco tanti anni fa. Quest'anno ci vengo da Targato, quindi ovviamente è molto più importante e sarà molto più bello. Però suonare al Teatro Ariston e suonare per il premio Tenco sono due cose sempre molto emozionanti. A proposito del titolo della tua trasmissione, domani invece sarà Zazzarazzaz, che è il Festival della Canzone Jazzata, ovvero il genere che poi faccio io, cioè il pop jazz, quando si incontrano due mondi apparentemente molto lontani, ma che insomma a seconda di come li fai reagire chimicamente possono diventare molto divertenti. E quindi questo disco è in qualche modo un disco di pop jazz, almeno nella gran parte dei suoi capitoli, e abbiamo provato, insomma io sto ragionando un po' come uno scienziato pazzo con varie sostanze chimiche, di far reagire queste due musiche, ovvero la canzone e il jazz, e in alcuni casi ci stiamo riuscendo, a volte ci mettiamo persino l'elettronica, facciamo un delirio.
1: Esatto, sì, perché appunto no, sta registrando audio che contiene 15 brani che appunto tu riesci a mescolare pop, jazz, electro swing, io vedo anche un po' di tank rock, se così si può dire, tantissimi brani contenuti all'interno dell'album con diverse collaborazioni. Mi riferisco appunto adesso a Swimco Politique con Simona Molinari, ma Vai Valere in duetto con Sergio Cameriere, e anche
2: Misantrofi Village con Stefano Di Battista, e anche una partecipazione straordinaria di Massimo Boldi nella parte del Mago Merlino, che dice Honolulu arrivo.
1: Che meraviglia, che meraviglia. Appunto ritirerai la tua prima targa Tenco per la migliore opera prima. Carissimi ascoltatori, primo Tenco, ricordate che sarà ad ottobre al Teatro Ariston di Sanremo, dal 22 al 24 ottobre. Noi Pigi ci incontreremo lì assolutamente. Però adesso, carissimo, raccontaci qualcosa, no, di questo album.
2: Ah, è un album pieno di cose diverse, però ha una sua linea concettuale, diciamo, non è un concept ma una sua drammaturgia, se vogliamo metterla così, che va dalla prima all'ultima traccia e racconta di questo, un po' come la copertina di questo omino che è solo nella sua casa, che si è chiuso come in una sua propria prigione per cercare di non vedere le brutture del mondo, un mondo che ovviamente è il mondo di questi ultimi anni, con le guerre, con le pandemie e con tutto quello che stiamo perdendo a livello di civiltà, di civismo, di costituzione, di tutto quello che avevamo conquistato giorno dopo giorno sembriamo perderlo, quindi sono anni molto difficili questi. E quindi questo omino si è chiuso come un hikikomori nella sua casa e cerca di registrare un messaggio vocale per l'umanità, mettiamola così, come fosse un message in a battle, e cerca di parlare con l'esterno pur avendone paura di questo esterno. E nello stesso tempo la copertina racconta una bella immagine di Woody Allen che fa parte, come hai detto già te, se avete sentito la canzone come Woody Allen, di Manhattan, quando lui sta lì con un microfono a registrare le cose per cui vale la pena vivere. Questo album è anche questo, cioè un incontro di cose per cui vale la pena vivere e cose per cui non vale la pena vivere, ma vale la pena lottare e provare a modificarle. Quindi sono 15 capitoli in cui si susseguono le cose per cui vale la pena vivere e le cose per cui vale la pena lottare e modificarle, fino alla fine in cui con la canzone Hikikomori questo omino finalmente riuscirà a uscire da questa sua casa prigione e provare a frequentare ancora il mondo, provando a modificarlo in qualche modo.
1: Ora ti chiederei come ti senti appunto a ricevere questa targa, che comunque è uno dei riconoscimenti veramente più importanti a livello della canzone d'autore, e soprattutto cosa diresti oggi, visto che dopo chiameremo al telefono, dopo di te ci metteremo in contatto con Nini Giacomelli, che appunto fa parte anche del direttivo del Club Tenco, ma quest'anno ha dedicato completamente tutto il premio Staino a Sergio Secondigliano Sacchi, che appunto è morto, lo storico direttore artistico del premio Tenco. Magari non so se tu avevi avuto modo di conoscerlo.
2: Assolutamente sì, abbiamo perso in poco tempo due Sergio
1: e Davide Riondino.
2: Davide Riondino, ovviamente, quindi abbiamo perso delle figure fondamentali sia per il mondo della canzone d'autore, del premio Tenco, ma sia proprio della cultura italiana. E Sergio Staino, sono contento di far parte di questo premio di cui parlerete fra un attimo con Nini. Penso che si svolge l'11 settembre, mi ha invitato anche a me, sono molto fiero di poter fare una canzone, tra l'altro, che mi ha commissionato proprio Sergio Secondigliano Sacchi, ex direttore artistico del premio Tenco, come hai detto te, purtroppo abbiamo perso qualche mese fa, e che era un racconto appunto tratto da una poesia di Sergio Staino che io ho musicato e che spero presto vedrà la luce. In questo momento non è ancora uscito questo brano, questo disco, anche per i motivi luttuosi di cui sopra, però spero succederà molto presto. Rispetto alla domanda che mi fai su quanto mi fa piacere di essere premiato con la targa Tenco, non è incommensurabile, cioè non si può dire, è gigantesca la gioia mia, e la cosa più importante possa capitare a un cantautore, essere premiato dal Tenco. E questo è un album che ha avuto una gestazione lunghissima, difficilissima, piena di ostacoli e di stop, e finalmente questo disco ha visto la luce ed è subito stato premiato con una targa così importante, quindi meglio di così non credo di poter
1: tante,
2: volere in questo
1: tante
2: momento.
1: Preferenze poi comunque no, concorrevi sì, con tantissimi altri artisti veramente anche bravi, 87 preferenze hai ricevuto dal direttivo del Club Tenco. Allora questo
2: non dal direttivo,
1: dall'assemblea dei giornalisti, non solo, anche del Club Direttivo Tenco. Gli 87 preferenze erano del club del direttivo, di coloro i quali sono soci del Club Tenco.
2: Sei stato votato. Sì, Sono 350 giornalisti, esatto, di tutta Italia.
1: Sì, ma i voti si sommano. Poi io sto parlando di chi fa, chi, di chi è socio. Hai ricevuto 87 preferenze totali tra i soci, il club direttivo del direttivo e coloro i quali fanno parte della, della giuria dei giornalisti.
2: Sì, sì, ma devo dire, insomma, la critica mi vuole molto bene da tempo, questa cosa mi fa molto felice. Sono molto ben voluto dagli addetti ai lavori e questo numero di voti, appunto, sparsi in tutta Italia da tutti i tipi di giornalisti diversi, perché ci sono giornalisti di jazz, di rock, di canzone che hanno votato questa roba, quindi questo risultato così importante, così numeroso, mi fa felice proprio perché viene da luoghi diversissimi, da generi diversissimi, per questo ci tenevo a precisarlo, perché è proprio un mondo super variopinto quello della giuria di queste targhe, e se 80 e rotti hanno votato per me, insomma, devo soltanto che gioirne per un po' di anni e brindare.
1: Che meraviglia, che meraviglia, che poi tra l'altro io avevo già avuto modo, no, di intervistarti, io sono contenta che in qualche modo, che poi durante la mia intervista ti avevo già fatto questa domanda e tu mi avevi risposto, è un mio sogno. A questo punto, ultima domanda, c'è questo passaggio successivo che speriamo appunto che arrivi, ecco, poi arrivare a questo punto proprio al Festival della Canzone Italiana.
2: Ah, sono due cose molto diverse, non è che una sia propedeutica all'altra, quindi non vorrei vederlo come uno scalino, per, anche perché il premio Tenco è una cosa che va bene di per sé e basterebbe per una vita intera una targa Tenco per poterla definire buona. Rispetto al Festival di Sanremo, io ho sempre avuto un grande amore, sono invece un appassionato del Festival della Canzone Italiana, quindi sicuramente mi divertirebbe e sarebbe molto importante, ovviamente anche dal punto di vista lavorativo. Seguo il Festival di Sanremo in maniera quasi maniacale da quando sono piccolo, con gli amici diamo i voti ai testi, alle musiche, ai look di tutti gli artisti, quindi se un giorno dovesse mai capitare anche questa di fortuna, di tutto diverso genere da quella di cui stiamo parlando di oggi, mi divertirebbe molto.
1: Grazie veramente a Pigi per essere stato qui con noi ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Noi ci vediamo ad ottobre al premio Tenco. Avrò modo anche di nuovo di intervistarti lì, ricordiamo ai nostri ascoltatori che sarà dal 22 al 24 ottobre proprio lì al Teatro Ariston. Oggi Pigi sarà lì, fai questo tuo annuncio, Pigi, adesso dove ti trovi a Sanremo in questo festival?
2: Domani, allora, domani sono al Festival Zazzara Zazz di Sanremo, un palco bellissimo, gigantesco, sta sul mare, quindi vi invito tutti, 26 agosto Zazzara Zazz Sanremo, e poi sarò invece il 30 di agosto a Fregene per il Festival Fiumicino Jazz Festival, in cui presenteremo ancora il disco, sarà anche lì al Museo del Sassofono di Fregene, sarà un'altra serata bellissima, quindi queste due serate segnatevele se vi va di venirmi a trovare e siete nei paraggi o di Sanremo o di Fregene, unite magari un bagno pomeridiano al mare e invece lo spettacolo serale con noi, sarà divertente, spero.
1: Però anche quell'appuntamento prima, no, del premio Staino che dicevi a settembre.
2: Quello è l'11 settembre, sì, a settembre poi ci sono tutta una serie di altri appuntamenti, io citavo i più prossimi, ma insomma maggiormente vicini a quello che stiamo vivendo ora, ma l'11 settembre sì, ci sarà il premio Sergio Staino in Valcamonica, e quindi lì di quello poi ti parlerà credo Nini, se ho capito bene.
1: Sì, assolutamente, era per dire che comunque ci sarai, sì, anche tu, carissimo, sì. Pigi, fai un saluto ai nostri ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Ma io vi amo perché sono appassionato di musica italiana, quindi vi ascolto, oltre che essere intervistato sono anche uno di quelli che fanno parte della schiera degli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana, quindi vi voglio molto bene, sentiamoci presto.
1: Grazie, grazie Pigi, ciao. Noi adesso ci ascoltiamo Non ho capito cosa mi capita. Rimanete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. A tra pochissimo che chiameremo Nini Giacomelli. Prima ci ascoltiamo Non ho capito cosa mi capita, Pigi.

capite qua. Apro le finestre, caccio via le mosche, sembrano un coro gospel, le imposte che battono il 5 alle persiane opposte. I poster mi fanno l'occhietto che non facevo il letto da una settimana e mezzo.

0: E non ho capito cosa mi capita, Pigi, siete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Sono le 17:41 minuti. Piccolo riassuntino, abbiamo avuto qui nel metastudio di Via Siago la mitica scrittrice, conduttrice e nonché anche, no, la conosciamo tutti, Catena Fiorello, che è stata anche una conduttrice televisiva. Abbiamo chiamato al telefono Pigi, che appunto ritirerà la sua prima targa Tenco dal 22 al 24 ottobre. Ci sarà il premio Tenco al Teatro Ariston di Sanremo e vi avevo promesso appunto che adesso avremmo parlato con la grande autrice di canzoni, perché Ninni Giacomelli è stata una grande autrice di canzoni, scrittrice, autrice teatrale, operatrice culturale, ha scritto per artisti come Ornella Vanoni, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Sergio Cammerieri, Simone Cristicchi, Tosca e anche Céline Dion. Nel corso della sua vita, soprattutto anche nel 1988, fonda Breno, il centro culturale del Teatro Camuno, dedicandosi completamente alla promozione della cultura e della formazione, appunto poi ideato la proprio Festival dello Showmano allo Showman, è anche ideatrice del premio Sergio Staino ed è proprio qui con me in collegamento telefonico. Buon pomeriggio, Ninni.
1: Buon pomeriggio a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Come stai? Dove ti trovi in questo momento, Ninni?
1: Io in questo momento mi trovo in Val Camonica, dalla quale scappo difficilmente perché ci sono le mie radici e ci trovo molto bene.
0: Ecco, prima citavo appunto che lì nella Valle Camonica, che poi dobbiamo ricordare che è stato proprio il primo sito italiano riconosciuto dall'UNESCO, in cui appunto lì possiamo vedere le antiche incisioni rupestre come i pitoti, però tu lì hai creato questo Festival dal 2024, dal 2024 e poi il premio, però dal 2003 tu hai creato il Festival dallo Showmano allo Showman, che appunto anche un progetto educativo. Ce lo vuoi raccontare, soprattutto che adesso, visto che avrai anche il premio nazionale Sergio Staino, che sarà dedicato completamente anche a Sacchi, dove hai istituito un nuovo proprio premio dedicato a lui e anche a Davide Riondino, che purtroppo abbiamo perso questi nostri amici, nonché grande proprio operatori culturali, ex direttore artistico Sacchi del premio Tenco. Cosa ci vuoi dire, Ninni?
1: Sì, l'idea è stata un'idea mia e di Bibi Bertelli, creare qualcosa con il festival, qualcosa di identitario che promuovesse fuori la valle, perché hai detto bene tu, abbiamo questo patrimonio, primo patrimonio UNESCO in Valle Camonica, oltre 300 iscrizioni sulle rocce, è difficile promuoverle fuori, farle conoscere. Noi abbiamo cercato con il festival di portare fuori la valle attraverso l'arte, l'arte canora e gli scrittori, ma poi abbiamo anche deviato e abbiamo inglobato il fumetto. Il fumetto perché abbiamo ritenuto che le incisioni rupestri fossero una sorta di proto fumetto e che questo ci permettesse di continuare a raccontare la storia anche attraverso appunto il fumetto, un linguaggio più moderno. Questo è il titolo, che è un calambur, è arrivato per caso dallo sciamano allo showman, cercando di unire il potere medianico dello sciamano con il potere mediatico dello showman, e abbiamo creato appunto lo sciamano, questo neologismo, questa contrazione, per rappresentare le figure che oggi racchiudono queste due identità. E il festival è su tutta la valle, percorre i paesi della valle, esce dalla valle, quest'anno con due mostre, una saremo a Roma e con un'altra mostra saremo a Finale Ligure. Il festival è stato ospitato anche all'estero, siamo stati a San Francisco, siamo stati a Barcellona, siamo collegate con tutte queste realtà anche culturali, sia italiane che fuori dall'Italia, continuiamo a essere collegati, perché consideriamo che la valle debba essere conosciuta dentro ma anche fuori dalla valle.
0: Ecco, Ninni, tu comunque hai avuto modo, no, di conoscere in prima persona sia Staino, poi eri una grande amica anche di Sacchi, però poi hai avuto anche una bellissima storia di amore con Sergio Bardotti, che poi comunque sei diventata, no, la sua compagna di avventure, con la quale hai scritto veramente tante canzoni. Io mi ricordo anche, no, quel testo che hai scritto di Amico è, l'inno dell'amicizia, poi interpretato da Dario Baldan Bembo. Cosa ci vuoi raccontare rispetto a queste cosine che ti ho appena citato?
1: Guarda, come vedi, il Sergio è un nome molto ricorrente nella mia vita, e quindi sì, Bardotti è stata una figura importante, è stato il mio maestro e mi ha insegnato tantissime cose. Io continuo a scrivere canzoni, e se scrivo anche qualche libro lo devo proprio alla sua maestria, alla sua scuola. La storia è questa. Diciamo che nel 1981 è entrato nella mia vita anche Sergio Sacchi, altra figura molto importante, un operatore culturale che ci mancherà moltissimo, perché come non ce ne sono più. E con lui ho inventato, con Sacchi abbiamo creato tante cose, perché avevamo uno spirito molto simile e una visione molto simile, eravamo due visionari. E quindi insieme abbiamo potuto inventarci tante cose, tanti CD. Adesso ci sarà anche, ti do una notizia che ancora non è ufficiale, ma ci sarà un rifacimento del Guccini International, che era un CD con registrazioni di canzoni di Guccini fatte in diversi idiomi, alle quali poi Guccini ha partecipato. È stato in Valle Tre Giorni quando abbiamo organizzato questa manifestazione. E adesso l'edizione Squilibri sta riprendendo in mano tutto e editerà anche questa cosa.
0: Carissima Nini, questo è proprio uno spoiler che ci stai facendo qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Dici di più.
1: E di più non so, perché in questo momento c'è appunto Mimmo Ferraro di Squilibri che ci sta lavorando molto. Noi abbiamo queste canzoni, le abbiamo raccolte perché abbiamo fatto questo Tre Giorni in Valle Camonica, appunto con Guccini, con Staino, con Sacchi, e con anche la presenza straordinaria e fantastica di Lucia Poli. E sono stati tre giorni bellissimi che hanno riempito la valle di colore, e noi adesso lo riporteremo. Avevamo già realizzato un CD e un video, però prettamente indirizzato alla valle, e adesso il video e il CD avrà una vita più ampia, perché essendo pubblicato da Squilibri finalmente potrà essere conosciuto dal grande pubblico.
0: Che meraviglia. Carissima Nini, ci puoi dare i prossimi appuntamenti? Perché sappiamo che appunto il 10 e l'11 settembre a Breno ci sarà appunto la terza edizione del premio, però tantissimi ospiti, no? Mi riferisco anche alla presenza di Giulia May. Se ci vuoi dire qualcos'altro, e anche allora, soprattutto come è diviso il premio, poi anche l'altro, no? Del premio Sergio Staino, perché ci sono diverse sezioni.
1: Diciamo che abbiamo una codina del festival a Cedegolo il 5 settembre con Alessio Lega, Rocco Marchi e l'attrice Giulia Angeloni, che ricordano Dario Fo in canzoni Pernacchi e Giullarate. Si ricorderà anche in qualche modo Ornella Vanoni con le canzoni della Mala, e tengo molto a questo. Poi ci saranno i risultati.
0: Perché tu, diciamola ai nostri ascoltatori, tu hai scritto tanto anche per Ornella Vanoni ed eri anche
1: ho
0: una sua amica.
1: Con Ornella Vanoni. E quindi è una persona che ho amato moltissimo, ho iniziato con lei e le devo molto, mi piace ricordarla. Poi abbiamo il concorso, avremo i risultati del concorso a fine mese. Poi c'è il 10 settembre e l'11 settembre c'è il vero e proprio premio Staino, che inizia con un concerto di Siria il 10 settembre e continua col convegno e la mostra, un convegno davvero partecipato da personaggi importanti, perché lasciami citare, coordinato da Bruno Luverà, ci sono Simona Binni.
0: Che poi tra l'altro siamo in Rai, Bruno Luverà è un giornalista Rai, no?
1: Sì. Luca Bottura, Paolo Endel e la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, che era molto amica della coppia Bruna e Sergio Staino, e ci racconterà anche la versione più familiare che lei conosce. Poi ci sarà la mostra, che si intitola La coppia più bella del mondo, una mostra di canzoni illustrate da Staino, ma non solo, anche di vignette realizzate dai colleghi illustratori e dai giovani illustratori, Quindi direi che la forza grande del racconto di Sergio Staino è tutta nel gioco della coppia, con l'amore, la politica, il pubblico e il privato, che sembra che ballino vinti in un tango. E Umberto Eco diceva, suggeriva di leggere le storie di Bibi e Bobo più dei libri di Toni Negri, dei discorsi di Berlinguer o le annate di Lotta Continua. Dicevano che raccontavano il mondo politico, ma il mondo reale, in una maniera accessibile a tutti. E questo secondo me è molto bello, perché quando si riesce ad arrivare a tutti, quello è il compito dell'arte.
0: È vero, è vero. Carissima Nini, invece ci vuoi raccontare, visto no, che comunque ogni anno durante il Festival della Canzone Italiana c'è appunto questo premio Sergio Bardotti, che quest'anno è stato assegnato a Male Necessario di Marco Masini e Fedez. Tu hai conosciuto in prima persona Sergio Bardotti, hai avuto modo di avere a che fare tanto con lui, è stato il tuo maestro. Qual è il ricordo proprio che ti lega, proprio tre ricordi che ti legano a Sergio Bardotti?
1: Guarda, sono tante le cose, i ricordi che ho di Sergio, anche se ha fatto parte della mia gioventù e non di questa seconda fase della mia vita, però ecco, ripeto, è stato il mio maestro di scrittura, è stato anche il mio maestro di sogni e di vita, perché mi ha insegnato a percorrere quest'arte varia, questo spettacolo di arte varia continuo, e mi ha insegnato a innamorarmi di tante cose. Della bellezza di tante cose, non a fermarsi solo su quello che si fa e si ama, ma aprirsi a conoscere un mondo, incontrare il mondo, che poi era il motto di Vinicius de Moraes: la vita è l'arte dell'incontro. E quindi dagli incontri ho potuto avere molto.
0: Che meraviglia, Nini. Ascoltaci, ci vuoi dire proprio appunto in brevissimo, secondo te, cosa ci dobbiamo aspettare di questo premio Tenco? Abbiamo già, no? Avete già annunciato, tu che fai parte comunque proprio del direttivo del Club Tenco, insieme appunto a Stefano Senardi, Paolo Talanche e tutti quanti. Cosa ci dobbiamo aspettare da questo prossimo premio Tenco, che sarà appunto ad ottobre al Teatro Ariston?
1: Ancora sappiamo solo le targhe, del resto non possiamo spoilerare nulla, è tutto in preparazione, sarà un bellissimo Tenco come sempre, i miei colleghi del direttivo sono ognuno per le proprie competenze, delle persone meravigliose, e sono molto contenta di collaborare con loro, ma avrete delle belle sorprese. Beh, invece, se tu mi lasci raccontare, vorrei raccontare un attimo il premio Sacchi, perché è molto importante in alcune sue sfaccettature.
0: Appunto,
1: perché
0: mi volevo ricollegare, appunto, visto che Sergio Secondiano Sacchi è stato il direttore artistico del premio Tenco e purtroppo ci ha lasciato nel febbraio 2026. Ora io, perdonatemi cari ascoltatori, ma ogni volta mi emoziono, perché poi sono stata l'ultima giornalista ad aver avuto modo di intervistarlo. Raccontaci, Nini, questa cosa del premio Sacchi, grazie.
1: Sacchi è stata una risorsa e continuerà ad esserlo, perché noi porteremo avanti tutto quello che lui ha fatto e tutto quello che lui ha lasciato in sospeso, sarà un onore ricordarlo e continuare a ricordarlo. Ecco perché in seno al festival abbiamo voluto inserire anche questo premio Sacchi, che sarà continuativo negli anni e andrà all'operatore culturale. Quest'anno era doveroso darlo postumo e l'abbiamo dato a David Riondino, che, come tu sai, era un'altra delle colonne del nostro festival, sempre presente. È arrivato che non stava già bene, aveva già dei grossi problemi, ma lui ha voluto esserci in valle. Tu hai avuto modo di intervistarlo e è stato anche lui un grande, quindi il primo premio Sergio Sacchi dovevamo darlo a lui. La serata inizierà, diciamo, il 18 con Andrea Mirò e Enrica Tesio, che faranno un loro spettacolo. Però il 19 ci sarà Alberto Patrucco, che ha ideato Ex Novo, uno spettacolo con tutte le canzoni di Sacchi, improntato tutto su Sacchi, perché Sacchi era anche un autore di canzoni e un introduttore.
0: Nini, abbiamo un altro minuto e dopo io ti devo lasciare, perché devo chiudere la diretta. Un ultimo minuto, vai Nini.
1: Sì, allora ci saranno Giulia May, Chiara Riondino, Davide Van Desfros, Alessio Lega, Holden, Alberto Patrucco, Daniele Calderini, ma anche Pere Camps, ideatore del festival, Barnasand di Barcellona. personaggi molto importanti e sarà una bellissima serata. Io mi aspetto davvero che la Valle Camonica abbracci anche e restituisca a Sacchi quello che Sacchi ha fatto per la valle.
0: Noi sicuramente, Mimi, ci vedremo lì proprio durante il premio. Spero di poter arrivare in tempo, come si dice, e di esserci, ecco. Grazie a Mimi Giacomelli per essere stata qui con noi ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Mimi, fai un saluto ai nostri ascoltatori.
1: Grazie, un carissimo saluto agli ascoltatori e spero davvero che vengano in Val Camonica a vedere i nostri pitoti.
0: Grazie Mimi, ciao, noi ci vediamo presto. Ciao, ciao Mimi, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, sono le 17:56 minuti, mancano veramente pochi minuti al termine, alla fine di questa diretta 25 agosto. Sono stata veramente contentissima, felicissima. Ci ascoltiamo un ultimo brano, dal momento in cui abbiamo parlato di Premio Staino, appunto dallo showman allo showman, abbiamo avuto qui in studio la mitica grande Catena Fiorello, che io adoro e che ancora saluto. Grazie, grazie, grazie per essere stata qui. Abbiamo appena terminato, no, la nostra conversazione con la grande Nini Giacomelli, che io stimo tantissimo, per me è un'amica. Non smetterò mai di ringraziare quando l'anno scorso mi invitò lì nella Valle Camonica. Ci ascoltiamo Lontano Lontano e ritorniamo qui a tra poco.

Carissimi ascoltatori, dovete sapere che questa canzone viene cantata proprio all'inizio di ogni premio Tango. L'ultima edizione, colei che la cantò è stata Emma Nold. Ma tantissimi cantanti importantissimi hanno cantato questa canzone.

Caro Luigi Tenco, manca un minuto alla fine della nostra diretta e io saluto tutti gli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound e vi aspetto come sempre domani dalle 16 alle 18 qui con la voce delle emozioni e vi raccomando domani mattina 8:30-10 Mattina Tutta Italiana con Chiara Cacciopoli. Grazie carissimi ascoltatori, grazie ai miei ospiti Catena Fiorello, Nini Giacomelli Pigi e tutti coloro i quali, carissimi ascoltatori, voi che ci seguite sempre, grazie, grazie, grazie e grazie a tutto lo staff di Rai Radio Tutta Italiana. Lontano, lontano di Luigi Tenco, questo pezzo meraviglioso, come dimenticare, no? Le interpretazioni di Gino Paoli, Pino Daniele, Lisa, Madame. Ciao amici, ciao!

0: proprio perché c'era questa famosa canzone melodica che mi aveva regalato 20 anni di mamme nere, di barche bianche, di colombe che volavano, di papaveri che entravano dalla finestra, di papere che uscivano dalla porta, dalla disperazione, voglio dire, uno doveva guardarsi in giro e l'unica possibilità erano i francesi, Brel, Brassen, e dopo certi americani, fra cui Bob Dylan, un po' dopo, molto dopo. Insomma, quindi copiare sì, si copia, ma questa famosa canzone melodica di usciva tanto prima ci aveva regalato 20 anni di queste cose. Cioè, il cantautore, tanto bistrattato, che fa le canzoni con un accordo, a volte due, nei casi migliori, come dicevamo prima, ha scoperto che fare delle canzoni è anche un fatto di intelligenza. Cioè che si può usare un po' di testa e scrivere dei testi degni, non tanto per mettere delle parole, tanto varrebbe lasciarci i numeri come c'è una volta con la mascherina, ecco. Quindi nel bene e nel male, soprattutto loro prima, poi quegli altri, hanno scoperto che parlare d'amore si poteva anche raccontare delle cose serie e non delle cose così tanto per pronunciare delle sillabe.
1: Francesco Guccini, 41 anni, cantautore. Da quasi 20 anni scrive e canta canzoni di successo. I suoi concerti raccolgono anche 40.000 e più spettatori. I suoi dischi, 11 LP ad ora, sono sempre un grosso affare e anche un avvenimento. Lui, Guccini, altezza 1,91, barba e capelli quasi alla Cristo, nato a Modena, vive tra Bologna e Pavana, 700 abitanti sulle colline di Pistoia, sul confine tra Emilia e Toscana. A Bologna insegna italiano agli studenti di una scuola americana.
2: A parte il fatto, diciamo subito che cantautore è una brutta parola, inventata da giornalisti che hanno fretta. Questo lo dico da anni, insomma, è un po'... Il cantautore è come la vecchia parola cameleopardo, no? Quando non sapevano cos'era la giraffa l'hanno chiamata cameleopardo, che è un po' il cammello, un po' il leopardo, insomma. Il cantautore, come il regista, in fondo fa sempre lo stesso film, quando è regista d'autore, insomma. In fondo Fellini fa da anni lo stesso film, ovviamente in mille modi diversi, ma propone se stesso e un'interpretazione della vita attraverso se stesso, quindi attraverso la sua esperienza. Il cantautore fa la stessa cosa, non può che proporre se stesso la sua interpretazione della vita, insomma, attraverso gli anni, quindi non può avere delle invenzioni continue, anzi, le invenzioni sono soltanto una ricerca di un qualcosa di esterno, in fondo superficiale e tutto sommato inutile.
3: Fare il cantautore, come ho spiegato tante volte, è un mestiere strano, di cui uno magari si vergogna anche alle volte, e non sta bene sui biglietti da visita. Soprattutto non sta bene abbreviato, cioè Raj sta benissimo, Com è molto bello, Alessandro Stupazzoni, bellissimo, perché no, voglio dire, cioè, c'è chi fa di peggio, Kant sta malissimo, Kant, punta. Dicevo un'altra volta che alcuni colleghi megalomani lo scrivono con il K per far credere chissà qua.
4: Perché, come ho detto tante volte, chiamare uno cantautore non sta bene. Piacere Ragonier Rossi, molto lieto, cantautore Guccini. Se io avessi previsto tutto questo, fatti causa, pretesto, e attuali conclusioni, credete che per questi 4 soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Dicevo che la canzone è nata con queste parole, perché il momento è un momento di incazzatura, in questo momento ci vogliono queste parole, cioè non è che giustifichi questa cosa, perché in realtà sono cose tutti i giorni, quando a uno gli cade per esempio un mattone sul piede, per esempio, non dice oh su via viva Dio, dice si arrabbia, cioè sì,

0: anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante.
1: Mia madre la pensa come a questo proposito, come la maggior parte, direi come l'italiano medio in genere, che uno che canta tutto sommato non lavora. Uno che canta si diverte, voglio dire, il canto è vero in parte, ma la parte del divertimento è la parte che affiora di questo alber di lavoro, di fatica, insomma, perché poi suonare per 30.000 persone è fatica. Un concerto costa un paio di chili di peso, insomma, sembra detto così, ovvio che lo sai che ci sono dei lavori più duri, insomma.
0: Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crocifige, così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato.
1: L'avvelenato sono io e quello che la gente diceva o può aver detto di me, quindi in questa lunga descrizione di atteggiamenti, di cose, di partiti politici, c'è tutto, insomma, perché quando si diventa preda del pubblico, anche dei media, insomma, ovviamente te ne appiccicano sopra di tutti i tipi, di tutti i colori, quindi sono queste due cose, dette con ironia, detto volutamente grossolanamente, insomma, perché quando uno è avvelenato non sta tanto a misurare le parole che dice.
0: Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa vossia, però non ho mai detto che a canzoni si fa rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando ne voglia, senza applausi o fischi. Vendere no, non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. L'immagine è metaforica, non deve essere assolutamente presa alla lettera, si chiama volo pindarico ed è un'audace invenzione così tutta mentale dell'autore.
1: Io ho cominciato a cantare che avevo 4 anni, cantavo una canzone che si chiamava Chiesetta Alpina, ho imparato da mia madre, cantavo per i soldati americani, ma in casa noi facevamo gli spettacoli. Cantare con la chitarra l'ho fatto verso il 57, così, quando è arrivata la moda del rock in Italia. Poi l'avevo praticamente sempre continuato, ho fatto 2 anni di quasi chiamavo professionismo, suonare nelle balere, insomma, era proprio il mio mestiere, tutto quanto. Poi ho smesso quel mestiere per tornare all'università, ma sempre continuando a fare canzoni, dopo a fare cose, poi a poco sono ritornato professionista, direi.
2: Quasi tutti noi della vecchia guardia, diciamo, abbiamo provato a suonare in pubblico prima di fare il disco. E quindi è mestiere questo, acquisti mestiere, impari a stare su un palco, impari a muoverti su un palco, a scambiare le battute col pubblico, che è una cosa importantissima, eccetera. Se ti manca questa scuola, quando sei sul palco la prima volta sei finito, non sai più cosa fare. Quindi io devo molto al mio atteggiamento da adesso sul palco, a quello che facevo nelle sale da ballo.
3: Ma è che beviamo molto prima di andare sul palco.
4: No, diciamo, sicuramente secondo me è stato anche proprio il tipo di scuola che abbiamo avuto all'inizio proprio. Cioè per me la balera, diciamo così, il suonare da ballo, il colpo d'occhio, l'intuizione per vedere cosa vuole la gente, capire questa cosa, il perché non ballano, il perché non si divertono, questo caso secondo me ci ha aiutato anche con questi artisti.
2: Facevi il cia-cia-cia, ma anche Peppino Di Capri, anche Molti Lenti, e ogni tanto dipendeva dalle serate, veniva a fare tradizionale valzer tango mazurka, perché soprattutto nelle balere della bassa, della pianura, volevano ancora ballare il valzer. Noi facevamo, ci si provava a farli raffinati, insomma, a fare, per esempio, non facevamo, allora c'erano, si facevano 3 pezzi e poi la gente andava a riposarsi e noi volevamo farne di più, invece hanno detto no, perché se uno rimane senza ballerina ha diritto di riposarci dopo 3 pezzi, e quindi, capito? E poi c'era sempre quello che arrivava di sotto, cioè, un valzer! Urlando, un valzer.
5: Lui dice sempre, o crea un cuscino d'aria tra il brano vero e proprio, sotto il profilo della musica, quando parte, arriva, e quello che lui può dire in mezzo. Poi più di una volta Francesco, durante il brano, casomai lo tronca a metà, fermi tutti, e non gliene frega niente se uno va mai, ferma, zitti, guarda.

0: aspettiamo perché gli è venuta in mente una cosa da a poter fare tutto un pamphlet, tutto un giro, per poi tornare. Quindi questa invenzione continua, questa disponibilità, penso che Francesco sia l'unico a darla.
1: Chi lavora nelle parole, sia con le canzoni che anche con i romanzi, di fatto è un burattinaio di parole, un burattinaio che muove le parole come gli antichi burattinai muovevano i loro pupazzi dalla testa di legno. Le parole sono un po' il mio mestiere, ma soprattutto sono la mia passione, il mio hobby. Muoversi attorno alle parole è molto divertente, è molto piacevole, è molto gratificante.
2: Nelle tue canzoni spesso c'è una sorta di religiosità laica. Qual è la belva che tu vuoi ammansire, la lupa contro la quale ti scagli con le tue canzoni?
3: Beh, è diverso, quindi non si tratta di ammansire, di placare, ma di suscitare. Non sono mai canzoni di evasione, anche se non hanno in maniera particolare un nemico o diciamo un indirizzo o un obiettivo, insomma, anche se sono canzoni che raccontano storie semplicemente, non per questo sono canzoni per fare dimenticare le cose, ma per farle ricordare.
4: Sono colte le canzoni di ora?
0: Le canzoni di ora sono colte anzitutto nel senso lato del termine. La maggior parte delle cose che si fanno sono cose colte, cioè appartengono a una certa cultura. Puoi trovare una certa cultura anche nelle canzonacce in mondo che ogni tanto si sentono. Ovviamente sapendo, sai, le culture sono 10.000, non ce n'è una. Quindi, dato che noi però di solito parliamo di culture in un senso abbastanza definito, beh, direi che sì, abbastanza spesso sono abbastanza colte. Naturalmente non entro certi limiti, una canzone non può mai. Lo sono nonostante che spesso gli autori di canzoni siano molto snobbati, siano molto considerati dei ingenui, fatui, frivoletti liceali, scrivono poesie liceali, questo non è vero, insomma.

0: Bologna in tutto modo è stata molto importante. Bologna
1: è stata la tua grande città.
0: Una grande città, grande, non tanto grande, grande come Bologna, bella perché non grandissima, bella perché poi ci sono capitato negli anni migliori, cioè negli anni 60, che erano gli anni anche quelli di voglia di vivere, però dei giovani, quella dei di quelli che volevano cambiare il mondo, di quelli che volevano fare tante cose loro. Quindi è un periodo favorevolissimo. Anche per fare canzoni nuove, per scrivere canzoni nuove, come poi è successo, insomma, ecco, Auschwitz e Bologna, penso, le mie prime canzoni veramente importanti, importanti per me e tutto quanto, sono state fatte a Bologna. Per questo Bologna è importante. Sono stati questi 10 anni meravigliosi, gli anni 60.
2: Bologna è stata davvero un'isola felice? È la prima domanda da farsi. È ovvio che i tempi sono cambiate le cose, la gente è cambiata. Verificare in che modo forse è più compito di un sociologo che di uno che fa canzoni. Io sono venuto a abitare a Bologna nel 60, l'ho trovata, venivo da Modena, l'ho trovata molto diversa. Ciao! L'ho trovata molto diversa. Diversa come tessuto sociale, come gente, come modo di frequentarsi, come modo di essere assieme. Ecco, e questo è andato avanti negli anni, c'è stato. In buona parte c'è ancora, quindi non posso dire che ci sia una paura sotterranea. Certo che il malessere comincia a nascere, comincia a venire, perché sono troppe le cose che sono accadute.
3: Ecco, per quanto riguarda la poesia urbana metropolitana, come chiamano la produzione dei cantautori urbani, diciamo che tu sei invece per la campagna.
4: Il famoso poeta contadino. Sì, perché le radici, c'è anche un disco che si chiama Radici, appunto, mie sono in questo paese di montagna, quindi come formazione culturale è stata più importante forse quella che non quella cittadina, ecco. Quindi sono decisamente, io vedo molti colleghi che sono decisamente urbani e soffrono appena vedono, si trovano coi piedi sull'erba e soffrono appena non hanno delle case attorno o dei locali da frequentare la sera, insomma. Invece sono abbastanza il contrario, insomma. Soffro di più, mi va bene lo stesso, ma soffro di più quando sono in città.
3: Quindi le tue radici?
4: Beh, sono proprio quelle su Montanare, insomma. Tant'è vero che quando sto diversi mesi sui montagna, appena arrivo in città sono un po' confuso, insomma, mi muovo a disagio in mezzo al traffico, in mezzo. Nonostante io sia senza patente, quindi come tale protetto dal WWF, no? Il Fondo per la Natura, perché sono uno degli ultimi europei senza patente, siamo specie in estinzione, quindi protettissimo.

0: quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ah, bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, classifica dei dischi caldi. Effettivamente la situazione si fa interessante quest'ultima settimana di agosto, un po' perché andiamo verso la canzone regina dell'estate, ma soprattutto la domanda è: ci sarà la canzone regina dell'estate? Perché poi lo vedrete, soprattutto nella classifica delle top 10 ci sono grandi novità e grandi spostamenti, quindi non si è delineato ancora bene quale sia, oppure se c'è veramente questa canzone regina dell'estate 2026, mentre ci sono dei movimenti molto interessanti anche nella classifica dei dischi caldi, soprattutto nelle posizioni, quelli fuori classifica, che noi andiamo sempre a citare proprio per capire un po' quelle che sono le tendenze. Ebbene, sono in crescita, in salita, ad esempio prendo anche la 26esima posizione Brescia con D'Addio, 25esima posizione New Genea con Carea. Attenzione, perché è uno di quei gruppi, è un duo molto molto attenzionati anche per il Festival di Sanremo 2026 e poi 27, scusate, a questo punto quello di De Martino. 24esima posizione per Giannanini con Marrakesh con America, perché appunto ci sarà poi il lancio a settembre del nuovo progetto di Giannanini. Stabile invece, diciamo, le altre posizioni: 23esima Carmela Cioffi, 22esima Romantica Ultimo, 21esima Tuca Macarena Baby K e 20esima, arriviamo finalmente alla 20esima, Dito nella Piaga con Businessman.

0: Allora, l'inizio della classifica dei dischi caldi non va a delineare un po' quelle che sono le novità di questa settimana, ma poi nelle posizioni più alte delinea un po' degli smottamenti. È vero che le posizioni di cui abbiamo detto prima vanno invece a delineare una novità. Ad esempio, se andiamo ancora più giù, in 27esima posizione in salita c'è Napoleone con Cucù Marie, proprio perché Stefano De Martino ha frequentato moltissimo in queste settimane la musica cosiddetta indie indipendente, cioè anche delle piccole etichette, e questo ci fa probabilmente presagire che metterà dentro anche degli artisti che non sono adesso degli artisti da super classifica, ma che insomma, come Saif, possono rappresentare un po' la novità della prossima stagione. E noi abbiamo bisogno, come il pane, di novità, anche perché insomma ormai a fine agosto le canzoni estive sono un po' consumate, come dire, sono veramente dei tormentoni, ma alcune rappresentano in realtà anche delle collaborazioni nate in vista dei live, così come questa DNA di Gabri Ponte con Jovanotti, che continua il suo summer tour, e tra l'altro la notizia proprio di questi giorni recupera la data di Barletta l'8 settembre a Bari. Ovviamente, per chi avesse acquistato i biglietti di Barletta e non potesse comunque partecipare alla data dell'8 settembre, che è già un periodo insomma super lavorativo, può chiedere il rimborso intero, ma ci sono 4 giorni, quindi andate a vedere bene sui siti, 4 giorni, soltanto 4 giorni per richiedere l'intero rimborso del biglietto. E mentre per chi può partecipare alla data di Bari, insomma, può andare lì tranquillamente l'8 settembre. Allora andiamo, 19esima posizione, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana con La Costiera Amalfitana, Risa Nino D'Angelo, a cui siamo proprio in pieno odore d'estate, che l'estate sta finendo, però 3 luglio Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

17ª posizione, una canzone che, come vi dico sempre, è stata pubblicata a marzo, quindi è la più longeva tra i tormentoni di quest'estate, ma è in discesa questa settimana, 17ª

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece per Achille Lauro con La città degli angeli, a dimostrare che Achille Lauro gioca un torneo veramente a sé, non partecipa alla gara dei tormentoni del 2026, ma insomma da fuori classe si mette su un'altra, si sintonizza su alte frequenze, e questo dà insomma poi il là a questa canzone che è La città degli angeli.

Quindicesima posizione, attenzione, la canzone è pubblicata il 1° maggio e pensate è in salita, quindi continua a recuperare posizioni. Ricordiamo che questa è la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, quindi lui è un artista amatissimo dalle radio italiane. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

14ª posizione per Madame, un album complicato ma molto molto interessante. Questa canzone, che in realtà è stata pubblicata al di là dell'album, Mama non mama, anche questa non è legata direttamente all'estate, ma insomma l'ha in qualche modo caratterizzata. Madame con Mama non mama.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 13ª posizione con Saif, che è stato anche sarà un protagonista della Notte della Taranta con Parlar d'Amore, in 13ª posizione. Comunque sicuramente l'artista rivelazione del Sanremo 2026, quello di Carlo Conti, e un po' quello che sta delineando anche, crediamo, pensiamo, la strada del Sanremo di Stefano De Martino.

Dodicesima posizione invece siamo con Irama, che insomma da buon operaio della canzone italiana comunque rimane sempre nelle prime 20 posizioni, soprattutto d'estate, delle canzoni più trasmesse dalle radio, e siamo quindi con Cabana in dodicesima

chiudiamo la classifica dei dischi caldi con una canzone sempre da doppia lettura, come abbiamo detto, quella di Francesco Gabbani con Summer Funk. Ovviamente tra pochissimo anche la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana, nella settimana svolta l'ultima di agosto, che ci poi ci traghetterà verso la nuova musica, quella di settembre-ottobre, ma soprattutto verso quella tendenza che forse Stefano De Martino delineerà per il nuovo Festival di Sanremo. Tra l'altro ricordo a tutti i ragazzi in ascolto che sono usciti i bandi sia per Aria Sanremo che per Sanremo Giovani, quindi studiate bene come potete scrivervi e come potete partecipare, perché il regolamento è totalmente nuovo. Nel frattempo lui è a Los Angeles, insomma, ad ascoltare le canzoni però che vengono proposte per il Festival di Sanremo, quindi decisamente italiane, ma evidentemente poi il mood californiano lo aiuta anche a individuare quelle che sono le nuove tendenze internazionali, e poi ne riparleremo insomma quando partiranno le dirette su Rai Radio Tutta Italiana anche di Disco Rai. Ci sarà una nuova versione per settembre, poi insomma ve ne riparlerò. Comunque per il momento siamo sempre in onda, sono in onda con le repliche il mercoledì e venerdì alle 13, replica alle 19, sempre con Disco Rai di e con Maria Cristina Zappa, che al momento vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo per la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla classifica della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, tutta la settimana con la classifica o dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, oppure la classifica proprio delle top 10, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana, dove però potete trovare musica di tutti i tipi e di tutti i tempi, perché insomma guardiamo la musica italiana a 360 gradi. E devo dire che forse l'impressione, insomma ovviamente notizie informali che ci arrivano dal mondo musicale, che si sta avendo in questa impostazione del nuovo Festival di Sanremo targato De Martino, è quello che anche lui voglia allargare ancora di più il raggio di azione su quella che è la musica italiana, soprattutto su quelle che sono le nuove tendenze della musica italiana, sperando che ce ne siano sempre più interessanti. Le radio in questa settimana si sono un po' più adattate a queste tendenze, tant'è vero che nelle ultime posizioni, anche extra dischi caldi, abbiamo visto che si sono affacciati artisti come Napoleone o soprattutto New Genea, che rappresentano un altro tipo di musica che purtroppo viene trasmessa sempre poco, ma molto poco, dalle altre radio, non da Rai Radio Tutta Italiana, che comunque vi offre spesso spunti anche per capire quali sono gli artisti che stanno per emergere, stanno per diventare veramente famosi, un po' come è successo con Saif appunto per questo Sanremo 2026, ma in generale per questa annata musicale. Noi invece andiamo alla 10ª posizione. Questo è stato un incontro molto felice di queste estate, e tra l'altro che sta caratterizzando moltissime delle vostre storie sui social, ed è giusto così, perché insomma si presta anche a questo, e tra l'altro seguite sui social Jovanotti, perché sta facendo un giro d'Italia, anzi un cantagiro 2.0 come lo chiama lui, molto interessante anche per scoprire in maniera diversa quelle che sono le piccole realtà italiane. Quindi 10ª posizione della top 10 con Buon Vento, Jovanotti ed Alfa.

all'ottava posizione, ecco, una canzone pubblicata a giugno ma che è rimasta sempre nei top 10 da quando è stata pubblicata dal 19 giugno. Aspettiamo invece grandi novità da lei, e quindi White Girl Worst di Anna.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece in settima posizione. Se ricordo se bene, la scorsa settimana questa canzone era prima in classifica, prima nelle top ten. Siamo contenti che Noemi, anche se con le stampelle, sia tornata comunque in tour, e quindi sta veramente con un grande coraggio, tra l'altro anche sconsigliata dai medici, ma si sa insomma che Noemi è veramente un'artista a tutto tondo e vive proprio sulla propria pelle la musica. Si capisce che è proprio una donna da palcoscenico, e quindi scende in classifica, ma non fa niente perché è risalita sul palco in settima posizione. Tu cosa fai questa sera? La nostra Noemi.
2: Stare con te.

quinta posizione, settimana dopo settimana dal 12 giugno acquista ma piccolissimi passi, sempre posizioni superiori. In questo caso sale proprio di pochissimo, in quinta posizione Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

E adesso dalla quarta alla seconda posizione abbiamo tre posizioni stabili, perché la vera sorpresa di questa settimana è la prima posizione, che secondo me, insomma, dovete fare un po' la tara di quello che abbiamo mandato in onda finora, è veramente la sorpresa di questa settimana. Ma andiamo invece ad un'altra certezza, insomma, spesso Tommaso Paradiso ha raccontato l'estate, in questo caso lo fa in maniera anche abbastanza originale, una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è, insomma, uno degli autori che sicuramente cura molte delle canzoni che sono in classifica in questi anni. Quarta posizione, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono sempre lì, anche se in terza posizione, è incredibile veramente la loro storia. Nelle prime tre posizioni sul podio ci sono sempre loro, perché sono amati, molto molto amati. La loro normalità, il loro affetto, la loro anche profondità, se pensiamo a alcune canzoni come Ricordi, veramente qualcosa che traspare in maniera molto forte per il pubblico, e quindi c'è un canale diretto, direttissimo direi, e che li porta a essere sempre nelle primissime posizioni delle canzoni anche più trasmesse dalle radio, e quindi non hanno mai lasciato il podio quest'estate, dal 15 maggio, quando hanno pubblicato Sorry, scusa, lo sento, chi sono, ma ovviamente i Pinguini Tattici Nucleari.

seconda posizione, altra canzone che veramente si sta giocando il titolo di canzone dell'estate 2026, in questo caso è stabile in seconda posizione la canzone Partenope di Merk & Cremon, Serena Brancale con i The Colors. Yeah!

13 siamo, prima posizione per questa classifica dell'ultima settimana di agosto. Non so se per voi sono state finte ferie come me, ma insomma ce le portiamo a casa ugualmente, perché qualche ora di relax c'è stata. In prima posizione, pensate, dal 26 giugno la conquistano soltanto adesso, una coppia che vi ho detto che è stato un messaggio per molti, per indicare una nuova strada di quest'artista. Parlo di Emma con Fabi Fibre, quindi la prima posizione della top 10 di questa settimana va ad Antidroga. Noi ci lasciamo con Antidroga, e quindi a dire che speriamo che ci siano veramente tante novità, perché insomma il fatto di cambiare la direzione artistica del Festival di Sanremo vuol dire anche quello, aprirsi a novità, vedere se è una strada perseguibile, e quindi ci fa sempre molto piacere anche cambiare strada e vedere insomma se c'è la possibilità di creare qualcosa di nuovo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare?

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Tutta Italiana. La nostra musica. Le nostre emozioni.

0: non sei per niente piccola.
1: Rai Radio, tutta italiana.

0: suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: via la casa, il cascinale, la mucca. Il violino, la scatola di cacchi, la radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salemma?
0: No. Il fatto è...

scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di fight e di famiglie.

0: chi è?
1: Andavo a cantare al matrimonio.
0: È uguale. E in fondo alla strada
1: chi è che c'è?
0: Ci sono tre ladroni.
2: Ah, vabbè.
0: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
0: Il secondo

0: grida, che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

Fabio Seminore. No, adesso.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto, per la mia strada, meglio di niente. Ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci da me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge. Fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento penso, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'interland. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scena.

va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una sedia, resto in attesa. Ho una bottiglia aperta ma sto vino non di seta e la tele sempre accesa. Scorrono i titoli di coda di qualche telenovela e io scuoto la testa, nego l'evidenza. Abbiamo perso il treno eppure la coincidenza, vabbè pazienza, non ha importanza.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

stava mica bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

battaglia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

quasi non mi sento più la faccia, cammino nel vento gelido. Ma vorrei forse avere preso un'altra giacca, testa ricazzo come al solito.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 1995, un anno in un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio di quell'anno e naturalmente da classifica. Intanto alcuni degli eventi più importanti del 1995. Il 1 gennaio Austria, Finlandia e Svezia diventano membri dell'Unione Europea, la quale così passa da 12 a 15 stati. 26 marzo entrano in vigore gli accordi di Schengen in 7 paesi dell'Unione Europea e vengono aboliti quindi i controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dell'Unione Europea. In Italia diverranno esecutivi il 26 ottobre del 1997, quindi dopo 2 anni. 27 marzo, un fatto di cronaca, veniva assassinato a Milano Maurizio Gucci, erede della famosa casa di moda fiorentina. Il 24 giugno Leo Luca Bagarella, spietato killer mafioso, viene arrestato dalla DIA, un altro colpo inflitto alla mafia. Tra i film più importanti usciti nel 95, Braveheart, Cuore impavido, I laureati, Viaggi di nozze, GoldenEye e Batman Forever. Nel 1995 Sanremo lo vinceva Giorgia con Come saprei, al secondo posto Gianni Morandi in coppia con Barbara Cola, In amore, e al terzo posto la bionda Ivana Spagna con Gente come noi. Adesso è proprio la musica a farci compagnia su Rai Radio Tutta Italiana per 60 minuti, i successi del 1995. Noi torniamo prestissimo.

Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.